app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

quel posto io lo conosco. Voglio vivere 100 anni ancora e ci riuscirò.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice. Semplice trovarsi
1: in tasca qualche... Io non dirò tutte le cose, non lo voglio, va bene.
2: Come porti i capelli bella bionda, tu li
1: Scusi,
2: porti alla bella marinara.
1: Guardi, di solito io i capelli me li fai, dipende molto anche dal modo di... Comunque me li tiro tutti bionda, indietro, poi cosa faccio? Con una spilla me la punto sul cervello qui, li raccolgo e poi me li faccio tutto sul di fianco, una specie...
2: Là in mezzo al mar,
1: sì?
2: Ci stanca minché fumano.
1: Scusi.
2: Là in mezzo al mar,
1: senta.
2: Ci stanca minché fumano.
1: Non riesco, non
2: là in mezzo.
1: Guardi che è un bel fatto, non riesco a vedere. Scusi, sia gentile. In che direzione?
2: Come porti i capelli bella bionda.
1: Ah, guardi, dunque, dipende molto anche dall'abito. Se ho la scollatura me li faccio sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Anche una volta sono stato a una festa e li avevo tutti giù fino a per terra. E poi invece mi sono accorto, faccio la riga in mezzo e due scignon
2: là in mezzo al mar. Ci stanca minchia.
1: Senta, scusi.
2: Là in mezzo al mar.
1: Senta,
2: stanca minchia.
1: Sia gentile.
2: Fumano, là in mezzo
1: non
2: al
1: se la
2: mar.
1: Prenda così. Perché deve essere così? Con delle persone non riesco a vedere. Senta. Senta, scusi, non si vede un tubo da qui.
2: Porti i capelli bella bionda.
1: Ah, guardi, dunque. Al martedì venerdì faccio lo shampoo.
2: Come l'onda.
1: Poi mi faccio un'esplicazione schiarente. E poi mi faccio un sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Mi faccio come un motivo che si riprende e mi voglio con le mesh
2: là in mezzo al mar. Ci stanca minchia fumano.
1: Guardi, senta, scusi,
2: ci stanca minchia.
1: Non vorrei che fosse successa una disgrazia.
2: Ci stanca minchia.
1: Senta, sia gentile, mi faccia vedere. Mi fa, si dispiacerebbe.
2: Come porti i capelli?
1: Guardi, i miei capelli li porto come voglio. E lei non è una persona che è in grado. Guardi che adesso parte un pugno, guardi che parte un pugno, guardi che questo non è un pugno, questo è un tram, questa è una prolunga umana che se colpisce ammazza, ha capito? Non mi faccia fare delle figure con delle persone.
0: Radio Dora, la radio che innamora.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto

Sono le 4 e 2 minuti. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni.

0: più del vino, del dinero, e di Speedy Gonzales. Stregita.
1: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.

mentre il sole se ne va, viaggiamo ancora su questa terra un po' lontana e dolce come te. Ti guardo e sei così serena mentre riposi. I nostri amici

poi l'amico dietro me, ma non sei stanco? Avvisami se vuoi cambiare, riposarti un po'. Ho ancora voglia di guidare in questa notte.

0: Sono le 5 e 34 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, al mattino soleggiato con pochi disturbi. Dal pomeriggio, nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. In apertura, l'assalto al cantiere TAV in Val di Susa, arrestati due manifestanti tedeschi. La procura chiede la convalida, sono i primi due arresti per l'assalto al cantiere del 25 luglio, le accuse devastazione e resistenza. Cadono in montagna e si feriscono gravemente, recuperati dal soccorso alpino, è accaduto nel territorio di Valdieri, a quasi 2.800 metri di quota, intervenuto l'elisoccorso di Cuneo e di Torino, il gruppo era composto da 4 persone, 2 illese. Condannato per pedopornografia in Brasile, arrestato Ivrea, la polizia di Rio aveva segnalato la sua presenza in Italia. L'uomo tra il 2011 e il 2016 aveva archiviato 139 file, ne aveva diffusi una ventina. Condannato a 8 anni e 5 mesi di reclusione, sarà estradato a breve. Crescita ancora debole per le imprese piemontesi nel secondo trimestre 2026, il tasso di crescita si attesta allo 0,45%, inferiore alla media nazionale, tengono i servizi, ma l'incertezza dei mercati frena le nascite. Alla Reggia di Venaria dal 31 luglio al 5 settembre tornano le sere d'estate tra spettacoli e 5.000 candele, musica e performance in ambientazioni scenografiche. In chiusura uno sguardo al meteo, ancora in crescita le temperature in Piemonte, oggi previsti deboli rovesci sparsi sui rilievi nelle ore centrali, più probabili sul settore nord-occidentale e settentrionale. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
3: Secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
8: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione tende a rafforzarsi. Aria molto calda tornerà ad affluire dal Nord Africa verso la penisola iberica, la Francia e nel corso della settimana fino alle regioni alpine. A parte locale instabilità pomeridiana sulle Alpi, il tempo resterà in gran parte soleggiato. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo con parziali annuvolamenti tra notte e primo mattino su Torinese, Valle d'Aosta, Biellese, Verbano, Novarese e Sesia in diradamento. Per il resto soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagna e sul nord Piemonte. Qualche rovescio temporale tra Sesia e Verbano, isolati sui rilievi tra le valli di Lanzo, del Canavese e del Rosa. Quota neve sui 3.800-4.000 metri. Temperature minime in aumento sui 17-21 gradi, massime in lieve aumento sui 28-32 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con sviluppo di cumuli in montagna in addensamento sugli alti pendii e sui settori in quota delle valli piemontesi. Precipitazioni con isolati rovesci pomeridiani sui settori in quota delle valli Po, Lanzo, Orco, Sesia ed Ossola. Quota neve sui 3.900 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 18-22 gradi, massime in aumento sui 30-34 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con sviluppo di cumuli in montagna in accentuazione nel pomeriggio con annuvolamenti in estensione lungo le valli torinesi della Valle d'Aosta orientale, del Sesia ed Ossola. Tra pomeriggio e sera rovesci e temporali sulle zone montane tra le valli di Lanzo, del Canavese, della Valle d'Aosta orientale, del Sesia e dell'Ossola, più isolati tra le valli cuneesi, del Chisone e Susa. Quota neve sui 3.900-4.000 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 19-23 gradi, massime in lieve aumento sui 31-35 gradi.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana, dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 36 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Sant'Ambrogio, concerto di musica tradizionale irlandese Birkin Tree domenica 2 agosto alle 21.30 in piazza San Giovanni Vincenzo. Al Melize sabato 1 agosto alle ore 21, conferenza Il Gelso, pianta del paesaggio rurale piemontese tra storia e futuro. Dal 2 all'8 agosto dalle 14.30 alle 18.30, mostra fotografica Il Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra, venerdì 7 agosto alle ore 21, conferenza a cura di Marco Granata. Al Forte di Exil, domenica 2, 9 e 16 agosto, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie, spettacoli a cura del Bosco delle Meraviglie. Giovedì 30 luglio alle ore 21.30 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni www.forteexiles.it. A Bardonecchia la Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, concerti e talk di musica classica con ingresso libero fino al 30 luglio. Informazioni dettagliate al 348 6994 363. A Condove sabato 1 agosto lo spettacolo della montagna a Mocchie alle ore 21. Per Borghette dal vivo, mercoledì 29 luglio alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 1 agosto a Giaveno, in piazza Mautino alle ore 21.30, Questa non è una banana con Benedetta Colombo, performance teatrale. Per Borghette in cammino, terza edizione, giovedì 30 luglio alle ore 16 a Exil, camminata musicale. Domenica 2 agosto alle ore 10.30 a Sant'Ambrogio di Torino sui sentieri della Sacra di San Michele, di Santi e di Ciclisti. Con Alessandro Barbaglia. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Ad Ulx, ai Jardin de la Tour, due appuntamenti imperdibili. Venerdì 31 luglio alle 21, spettacolo Sogno Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Sabato 1 agosto dalle ore 20, serata country and street food. Tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori coi mercatini per le vie del paese. A Susa, sabato 1 agosto, tavoli sotto le stelle presso le vie cittadine. In Arena Romana, Music Day. A Novalesa, sabato 1 agosto, cena delle amicizie in paese, su prenotazione fino ad esaurimento posti, presso il centro storico. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, venerdì 31 luglio, la sezione CAI di Chiomonte organizza una gita al Rifugio Vaccarone con passaggio al Pertus. Venerdì 31 luglio, conferenza di Mauro Carena che presenterà il suo ultimo libro Ci siamo anche noi, presso l'ex chiesa di Santa Caterina alle ore 21. Sabato 1 agosto, Chiomonte, storie e sentieri con gusto. Camminata presso il Frais con pranzo. Per informazioni e prenotazioni 347-5357-655. Sabato 1 agosto, concerto d'organo del maestro Davide Paleari presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Chiomonte a cura della parrocchia alle ore 21. Informazioni dettagliate su visitchiomonte.it. Ad Exil, sabato 1 agosto, spettacolo teatrale itinerante Il dono dell'acqua a cura di Arte Muda alle ore 18 in frazione Cels. Domenica 2 agosto a Villar Focchiardo, spettacolo teatrale Nuvola a cura di Onda Teatro di Spari Teatro alle ore 16.30 alla Certosa di Monte Benedetto. Informazioni allo 0122 854 720. Alla Sacra di San Michele, sabato 1 agosto, performance di live painting con l'artista giapponese Miwa Komatsu. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. La Perloco di Mattie organizza per venerdì 31 luglio torneo di calcio balilla alle ore 20 al tendone presso il cortile della palestra. A Villar Focchiardo domenica 2 agosto a Pian dell'Orso alle ore 12 festa alla cappella di Pian dell'Orso. Lunedì 3 agosto alle ore 11 a Mongirardo festa alla cappella di Mongirardo. Inoltre martedì d'autore a cura della biblioteca comunale Luigi Martoia. Martedì 28 luglio alle ore 21 Luigina Alafiore presenta Rimorsi e Rimpianti all'aperto in piazza del municipio o nell'aula consiliare. La Proloco di Exil ha lanciato il contest fotografico Un giorno qualunque la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Il contest è aperto a tutti senza limiti di età e senza la necessità di possedere competenze fotografiche professionali. Le fotografie potranno essere inviate entro il 31 luglio all'indirizzo contestfoto26@gmail.com. Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali ufficiali della Proloco Exil. A cura dei Parchi Alpicozzi, a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean, visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 854720. A Salbertrand fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozzi.it. A Coazze fino al 31 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata a Mina. Ingresso libero. Venerdì 31 luglio alle 20.45 al Palafeste, Mistero Buffo, spettacolo teatrale con Mattias Martelli, nell'ambito del Festival Nazionale Luigi Pirandello e del Novecento. Informazioni allo 011 9349 681. Sabato 1 agosto alle 17 presso la Biblioteca Comunale, Libri in Terrazza, con ingresso libero. Domenica 2 agosto al Colle Bione, Borgata in Festa. Festa Madonna della Neve al Monte Robinet con salita in notturna. Dalle ore 9 al Parco Comunale, Mercatino dell'Usato. Per informazioni, turismo@comune.coazze.to.it. A San Giorgio, domenica 2 agosto, Festa Santa Liberata in Borgata Ravoira. A Bussoleno, domenica 2 agosto, la Via dell'Usato a cura dell'Associazione Centro Storico, Mercatino delle Pulci e Obbisti, in via Walter Fontane, piazza Cavour. A Ferrara Moncenisio, sabato 1 e domenica 2 agosto, Campus Protezione Civile a cura dell'Associazione Lupi dell'Orsiera nell'area sportiva comunale. Sabato 1 agosto, alle ore 14, intaglia e decora il tuo bastone a cura di Patrizia Beccaris all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Alle ore 18, Luca Giai presenta il suo libro, Il Mistero di Casa Bimma, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. Domenica 2 agosto, dalle ore 9.30, escursione Anello Lago Bianco a cura di Guida Escursionistica Ambientale. Informazioni al 338 43 88056. Dalle 10 alle 18 mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle 15.30 Moncenisio Incanto, Festival delle Canzoni Popolari. Mercoledì 5 agosto in Piazza d'Armi a Susa dalle 17.30 Hitball, divertimento, sport e tanto movimento per tutti. Possibile la prova gratuita. Dimostrazione dei ragazzi della scuola San Giuseppe. Al Sastriere, dal 1 al 23 agosto, animazione estiva per i bimbi con il Ludobus itinerante al Colle e Frazioni. Dal 1 al 3 agosto, mercato della lavanda al Colle in Piazza Agnelli. Dal 1 al 9 agosto, 16° Sestriere Film Festival della Montagna, serata d'apertura con il concerto della fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Domenica 2 agosto, festa degli alpini a Monterotta, a cura di ANA, gruppo Sestriere. Per estate ad Almese 2026, domenica 2 agosto alle ore 10, ricetto di San Mauro, visite guidate al borgo. A Giaveno, mercoledì 29 luglio, la Milonga di Piazza Mautino, in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 30 luglio, Baby Dance al Parco Comunale, dalle ore 10. Giovedì 30 luglio, serata varietà, in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 31 luglio, ballo sotto le stelle, in Piazza Mautino alle ore 20. Venerdì 31 luglio, teatro, meglio ladri che mal accompagnati, all'Anfiteatro Anna Frank, alle ore 21. Domenica 2 agosto, Arti A, cover dual band, Pue Stadio, in Piazza Mautino alle ore 21.30. Lunedì 3 agosto, cinema sotto le stelle, il piccolo Ieti in Piazza Mautino alle ore 21. Dal 3 al 10 agosto Agnolotti Tagliarin presso la sede AIB dalle ore 20. Axel Eventi, venerdì 31 luglio alle ore 21.30, racconto Luna e Stelle d'Estate a cura dell'Associazione Astrofili Segusini a Mattie in località Camposordo. Axel Lab, Polo Culturale. La Proloco Amici di Gravere presenta per venerdì 31 luglio alle 21.30 Cinema sotto le stelle, serata di cinema all'aperto in Piazza del Comune. Per informazioni prolocogravere@gmail.com. A Sauze Dulx, venerdì 31 luglio, Mini Olimpiadi, manifestazione ludico-sportiva per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. Per informazioni e iscrizioni 0122 85 8283. Sabato 1 agosto, giornata Sauze Project, a cura della scuola sci Sauze Project. Per informazioni info@sausedulxproject.it. Sabato 1 agosto, le serate informative del CAI, la resilienza raccontata da Simone Idallina alle ore 21, presso Piazzale Miramonti. Domenica 2 agosto, Chiamami Faro, concerto in quota alle ore 21 in località Sportinia. Domenica 2 agosto Gioventù in Festa, Gofri Animazione Musicale nel pomeriggio a partire dalle ore 16. Domenica 2 agosto le serate informative del CAI alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Cesana Torinese, fino al 9 agosto, mostra fotografica di Giorgio Negro presso la Sala TL. Mercoledì 29 luglio, serata cinema presso la Biblioteca 2 Giugno, alle ore 21. Giovedì 30 luglio, escursione con guida naturalistica Il Sentiero degli Gnomi, evento gratuito per bambini da 0 a 6 anni, accompagnati da genitori o nonni. Sabato 1 agosto, cicloturistica Cesana Sestriere, Sestriere Cesana, con aperitivo. Ritrovo in Piazza Vittorio Amedeo. Sabato 1 agosto, musica occitana itinerante con l'Equipe du Folk, in via Roma. Sabato 1 agosto, Santa Messa alla Cappella Fraiteve. Domenica 2 agosto, escursione a piedi a tema con guida I Monti Nati dal Mare. Lunedì 3 agosto, serata con Enrico Camanni, viaggio sulle Alpi in 30 valli e 30 montagne presso la Sala Formonta alle ore 21. Lunedì 3 agosto, presentazione di Luciana Rota del libro Fausto, Il mio Coppi, storie di un amore in salita nel diario della moglie Bruna, presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 29 luglio, Il Diavolo Veste Prada 2, Spider-Man, Brand New Day. Giovedì 30 luglio, Minions and Monsters, Odissea. Venerdì 31 luglio, Spider-Man, Brand New Day. Il mio cammino, per Bardo Montestate 2026. Sabato 1 agosto, L'Hangar Rosso, Spider-Man, Brand New Day, Odissea. Domenica 2 agosto, Odissea, Spider-Man, Brand New Day. Lunedì 3 agosto, Minions and Monsters, Il Delitto del Terzo Piano, Michael. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 01 22 99 633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro Bussoleno. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Sono le 7:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu è arrivato ieri alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano Trump. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. In Israele intanto il ministro della difesa Katz ha ordinato all'IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Autiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'adesione dell'Italia a Safe agita la maggioranza. Il vice premier Antonio Tajani annuncia a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo nato per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine e a tassi agevolati da spendere, per esempio in equipaggiamenti, cybersicurezza e infrastrutture militari. Parole che fanno saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza del governo. In serata poi il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. È chiaro, ha così spiegato Tajani, che la decisione deve essere presa dal Parlamento. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. E ora il calcio, l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico, ufficiale l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia, chiamata a risollevare l'Italia, sarà presentata oggi alle 18. Ed è tutto, a più tardi.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
5: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
6: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, ecodetersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire dire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
1: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
7: E ora nuova mattinata insieme arriva, suona la sveglia su Radio Dora.

E allora abbiamo iniziato questo mercoledì mattina, 7-10 minuti, cominciamo subito col fare gli auguri di buon compleanno e buon onomastico a voi che li festeggiate in questo 29 di luglio al calendario c'è Santa Maria di Betania. Proprio oggi nel 1934 nasce a Roma, è noto come attore e doppiatore tra i più apprezzati nel panorama cinematografico italiano, con una voce inconfondibile, Sergio Fiorentini. Mentre nel 1805, nato a Parigi da famiglia aristocratica, il Visconte è considerato uno dei padri del pensiero liberale, Alexis de Tocqueville.

E per andare un po' indietro nel tempo per quanto riguarda questa giornata, nel 1958 con la firma del presidente Dwight Eisenhower gli Stati Uniti istituiscono la National Aeronautics and Space Administration, l'agenzia spaziale americana NASA.

E allora pronti, prontissimi ad ascoltare la vostra musica preferita o a dedicarla a qualcuno, quindi scriveteci su WhatsApp al 351-851-6633 oppure chiamateci allo 0122 640 446.

0: Meteodora.
1: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, al mattino soleggiato con pochi disturbi. Dal pomeriggio, nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
9: Fatti cliccare.
10: Fatti comprare.
11: Fatti amare.
12: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
13: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
14: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
15: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
16: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
14: Anche su TV,
16: smartphone,
15: smart speaker,
14: smart TV,
15: tablet,
14: computer,
16: al bar, in auto, in bici,
14: in negozio,
16: in palestra,
14: a casa, in ufficio,
16: al parco, al mare, al
17: mondo. Non hanno scampo.
18: Anche se non hanno campo,
19: la radio rende.
20: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: girerà il giorno successivo al Quirinale. Mentre altra cosa che succede proprio quest'oggi è che nel 1851 viene scoperto l'asteroide Eunomia. Sì, l'astronomo e matematico Annibale De Gasparis all'osservatorio astronomico di Capodimonte a Napoli scopre questo nuovo asteroide del diametro medio di 250 km. Lo classifica come oggetto della nona magnitudine e gli attribuisce il nome di 15 Eunomia, dalla divinità mitologica greca delle ore, che rappresentava appunto la legalità, quindi lo chiama proprio così, 15 Eunomia.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e bentrovati con le notizie su traffico e viabilità. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia d'Asti. Per lavori sulla provinciale 6 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Canelli. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

sulle Alpi, dove ci sono ghiacciai di pietra, dove il ghiaccio è inframmezzato alle rocce, e ghiacciai neri ricoperti di detriti rocciosi, che possono offrire rifugio ad alcune specie alpine minacciate dal riscaldamento globale. Lo indica lo studio dell'Università Statale di Milano e del Museo di Scienze di Trento. Dalla ricerca emerge che in questi ambienti i detriti rocciosi hanno una funzione di coperta termica, rallentando la fusione del ghiaccio e quindi contribuendo a creare microclimi freddi favorevoli alla sopravvivenza di alcune specie d'alta quota, tamponando così gli effetti dell'aumento delle temperature. Il lavoro è stato condotto nell'arco di 13 anni in 471 punti distribuiti sulle Alpi italiane. L'analisi ha riguardato 209 specie di piante vascolari e artropodi che sono stati scelti come organismi sentinella per valutare gli effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi montani. Secondo i risultati dello studio, accanto a specie vincitrici, winners, o neutrali, capaci di beneficiare delle nuove condizioni climatiche o di tollerarle, emergono 43 specie perdenti, losers, per le quali l'aumento delle temperature rappresenta un fattore sfavorevole, quindi può comprometterne la sopravvivenza. Tuttavia, per il 21% di queste specie, la presenza di ghiaccio sepolto attenua in modo significativo l'effetto negativo del riscaldamento, dando condizioni che possono favorire la persistenza in contesti altrimenti molto meno adatti. Sono i cosiddetti buffered losers, specie sfavorite dall'aumento delle temperature, però che sono in grado di persistere localmente grazie all'effetto mitigante dei ghiacciai di pietra, dei ghiacciai neri. In questi contesti, infatti, i detriti rocciosi agiscono come questa coperta termica, come dicevamo prima, favorendo il rallentamento della fusione del ghiaccio e mantenendo microclimi più freddi e umidi rispetto alle aree più intorno. L'effetto di mitigazione risulta particolarmente evidente per i coleotteri carabidi, mentre non lo è stato per i ragni, per i quali il rischio di estinzione legato all'aumento delle temperature resta comunque molto alto. I risultati mostrano che i ghiacciai di pietra e i ghiacciai neri non sono soltanto forme del paesaggio di interesse geomorfologico o glaciologico, ma sono molto importanti anche per la conservazione della biodiversità d'alta quota, questo hanno detto gli esperti.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimasti uccisi in un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti ed Arabia Saudita. Secondo il CENTCOM, gli attacchi aerei hanno preso di mira numerose strutture logistiche e depositi di armi appartenenti ai gruppi ritenuti filo iraniani nell'Iraq orientale. L'Iran ha intanto respinto un piano proposto dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz. Lo rivela il Wall Street Journal.
1: E il presidente americano Donald Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky alla Casa Bianca. Si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino, aggiungendo che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Intanto il Senato americano ha votato a favore dell'avanzamento del disegno di legge per imporre ulteriori sanzioni alla Russia, le prime con l'approvazione del presidente Trump.
2: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
1: Il boss Andrea Otiero, elemento di spicco della fazione russo-schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Otiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
2: Tornano i giorni roventi per la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta, in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda.
1: Calcio: l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico ufficiale, l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia chiamata a risollevare la nazionale sarà presentata oggi alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato un responsabile delle giovanili azzurre.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: L'estate. Ad Alnese è tutto pronto, ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend, tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Alnese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Alnese.
4: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
5: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussolini.

E da venerdì a domenica Pregelato si prepara a far risuonare la 42esima edizione della Festa della Ghironda. Per un intero fine settimana la tensa struttura di Piazza Pregelatesi nel mondo si trasformerà in una piazza in festa, pronta ad accogliere appassionati e curiosi con concerti serali, stage di danza, laboratori aperti a tutti. Ma che cos'è esattamente la Ghironda, questo strumento che dà il nome a questo storico evento? Si tratta di un affascinante cordofono di origine medievale dal timbro unico e ipnotico. La sua particolarità sta nel meccanismo di produzione del suono. Girando una manovella, una ruota di legno ricoperta di pece sfrega le corde come farebbe l'archetto di un violino. Mentre alcune corde creano una nota di sottofondo continua, il tipico bordone, l'esecutore aziona una tastiera meccanica per formare la melodia. Il risultato è una sonorità travolgente, da sempre legata al folklore e al ballo popolare. Un viaggio musicale che a Pregelato prenderà il via venerdì alle 14.30 con uno stage di danze, seguito alle 21 dalle esibizioni dal vivo di Gallica e Cuba Libre. Sabato 1 agosto la giornata entrerà nel vivo, dalle 10 si terrà lo stage di Ghironda per i musicisti avanzati, seguito alle 14 dallo stage di danze e alle 16.30 dal laboratorio per i principianti. Gran finale domenica 2 agosto alle 10 con la panoramica camminata Ghirondando.

Andiamo a scoprire l'oroscopo di oggi. Ariete, la luna piena ti dà una bella botta di autostima, spingendoti a credere nei tuoi progetti a lungo termine. Non agire però d'impulso. Toro, è una giornata un po' di revisione e di sfida con la luna piena in quadratura che ti invita a chiudere ciò che non va per fare spazio a ritmi più sostenibili. Gemelli, imprevisti e piccoli cambi di programma, nessun problema. La giornata ti invita a prenderli come uno stimolo per metterti alla prova con intelligenza. Cancro, il sole continua a brillare nel tuo segno, regalandoti un'intensa stabilità interiore e una forte capacità di entrare in sintonia con chi ti sta accanto. Leone, protagonista indiscusso di questa giornata insieme all'acquario, la luna piena accende la tua voglia di esprimerti e di capire chi ti sostiene davvero. Vergine, la parola d'ordine di oggi è alleggerire il carico. La luna piena ti spinge a fare ordini tra i compiti in sospeso per ritrovare la giusta serenità mentale. Adesso Coez e poi di nuovo l'oroscopo.

0: Proseguiamo nel nostro oroscopo Bilancia, una giornata dinamica in cui l'energia delle stelle ti incoraggia a uscire dalla routine e a cercare nuovi stimoli nelle relazioni sociali. Scorpione, la luna scuote un po' le tue certezze, invitandoti a considerare alcune situazioni sotto una nuova luce e a scavare a fondo nei tuoi rapporti. Sagittario, la voglia di novità e di spazi aperti si fa sentire molto forte, i soliti posti non bastano più, cerchi orizzonti stimolanti e panorami diversi. Capricorno, è il momento di fare i conti con le tue vere priorità, distinguendo ciò che puoi gestire in autonomia da ciò in cui è meglio chiedere supporto. Acquario, sei il segno fortunato di oggi grazie alla luna piena. C'è un divario visibile tra chi sei e chi desideri diventare. Usalo come trampolino di lancio. Pesci, un mercoledì ideale per riflettere in tranquillità ascoltando la tua voce interiore, lasciando andare quello che non ti serve più. Ci fermiamo per l'oroscopo, vi lascio con Muoversi in Piemonte, ma vi ritrovo più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brugherio verso Piacenza e tra Corso Francia e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori è prevista la chiusura della provinciale 70 tra i comuni di Malesco e Villette in fascia oraria 9-17. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

Spera un giorno che li rivoleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Resteranno sulle nostre teste, così vicine.

0: Sono le 8 e 37 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura l'assalto al cantiere TAV in Val di Susa, arrestati due manifestanti tedeschi, la procura chiede la convalida, sono i primi due arresti per l'assalto al cantiere del 25 luglio, le accuse devastazione e resistenza. Cadono in montagna e si feriscono gravemente, recuperati dal soccorso alpino, è accaduto nel territorio di Valdieri a quasi 2.800 metri di quota, intervenuto l'elisoccorso di Cuneo e di Torino, il gruppo era composto da 4 persone, 2 illese. Condannato per pedopornografia in Brasile, arrestato a Ivrea, la polizia di Rio aveva segnalato la sua presenza in Italia. L'uomo tra il 2011 e il 2016 aveva archiviato 139 file, ne aveva diffusi una ventina, condannato a 8 anni e 5 mesi di reclusione, sarà estradato a breve. Crescita ancora debole per le imprese piemontesi nel secondo trimestre 2026, il tasso di crescita si attesta allo 0,45%, inferiore alla media nazionale, tengono i servizi, ma l'incertezza dei mercati frena le nascite. Alla Reggia di Venaria dal 31 luglio al 5 settembre tornano le sere d'estate tra spettacoli e 5.000 candele, musica e performance in ambientazioni scenografiche. In chiusura uno sguardo al meteo, ancora in crescita le temperature in Piemonte, oggi previsti deboli rovesci sparsi sui rilievi nelle ore centrali, più probabili sul settore nord-occidentale e settentrionale. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
4: Piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivola.

0: buttarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo trasloco, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali, autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
3: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
2: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.

E si ritorna insieme fino alle 10, si rimane insieme qui su Radio Dora, Chiara Microfoni, pronta a ripartire. E a ricordarvi ancora una volta i nostri contatti, perché se volete richiedere la canzone che preferite oppure volete dedicarla a qualcuno, perché magari oggi è un giorno speciale, potete chiamarci allo 01 22 640 446 o scriverci al 351 851 6633. Let's go.

E anche Ilaria vuole ascoltare la sua canzone, vuole dedicarla a tutte le persone che sono in partenza quest'oggi e fare in modo che sia una bella giornata per tutti quanti. Eccola!

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: All'indomani dell'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania, colpendo 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le basi nel paese. L'Iran ha intanto respinto un piano proposto ieri dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz.
1: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato la prima ministra giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
2: Il boss Andrea Otiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Otiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultra ventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e 2 gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
1: È scattato ieri il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,50 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
2: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti assemblei con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva, e quanto hanno deciso e comunicato ieri i rappresentanti sindacali di Fime, Fium e Wilm al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Dai sindacati è stato sottolineato che nel corso del tavolo il governo ha aperto un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo. Viene prevista anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free.
1: Calcio: l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico ufficiale. L'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Il 25 settembre Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Annalisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
1: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
0: Quindi non solo edilizia?
1: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
0: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
1: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
0: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
2: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire case e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Case Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
2: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

E salutiamo il nostro Walter che ci ha richiesto questa canzone. Ciao Walter, una buona giornata a te. Ma abbiamo un'altra richiesta subito in coda, che è quella di Manu, che vuole ascoltare Jackie e Vampiri di Gerardina Trovato. Ciao Manu, buona giornata.

0: Muoversi in Piemonte. Ancora ben trovati, sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Savona e fra Corso Francia e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, per lavori il traffico è rallentato con code a tratti fra Volpiano Sud e Settimo Torinese in direzione Torino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: Summer Events 2026. Giovedì 30 luglio, serata latinoamericano. Venerdì 31 luglio, Zero Follia, cover Renato Zero.
6: L'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Hulks. Due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Venerdì 31 luglio alle ore 21 preparati a ridere di cuore. Arriva lo spettacolo Sogno o Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Una serata di pura comicità offerta dal centro commerciale Le Baite. E non finisce qui. Sabato 1 agosto dalle ore 20 scalda gli stivali con la serata Country and Street Food. Ottimo cibo di strada e musica a tutta birra. In più tutti i weekend fino al 18 agosto perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Ulx ai Jardin Latour. Non mancare!

Ed è stata una delle menti più lucide del Novecento e allo stesso tempo controverse per via di quella spietata sincerità con cui ha analizzato il suo tempo sia dal punto di vista sociale sia politico. Parliamo proprio di Pierpaolo Pasolini, che è stato unico nel produrre un pensiero difficilmente contrastabile. Lo ha fatto con i suoi scritti, con la poesia, soprattutto con il cinema, che alla fine lo ha portato al Festival di New York per le proiezioni del film Accattone e Uccellacci Uccellini. I suoi versi hanno toccato la gente, il suo pensiero gli intellettuali, la sua vita chiunque. E oggi, negli oltre 50 anni dalla sua morte violenta, ricordiamo che fu ucciso la notte del 2 novembre 1975 sulla spiaggia di Ostia, Pierpaolo Pasolini è stato letto e interpretato in diversi modi, ma il più originale è certamente la versione della sua opera e della sua vita che ne dà Davide Toffolo attraverso la raccolta di tavole, fumetti, disegni e collage di parole in Pasolini. La mostra, che si inaugura il 31 luglio al Forte di Barda, dove rimarrà allestita fino all'8 novembre 2026. L'esposizione prende spunto dal romanzo a fumetti di Toffolo dal titolo Pasolini, pubblicato 25 anni fa, oggi considerato un'opera fondamentale nella storia della graphic novel italiana. Da ammirare nelle sale dell'Opera Mortai, un centinaio di tavole originali, disegni, collage, fotografie, documenti e materiali legati all'opera e alla produzione pasoliniana, che restituiscono la natura stratificata e profondamente poetica del progetto artistico di Toffolo, una mente brillante, capace di spaziare dalla musica, infatti è il leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti, al fumetto, senza mai porre una barriera tra le due discipline, come si evince da alcuni tratti distintivi della sua arte. Con il pretesto narrativo di un incontro con un enigmatico personaggio che sostiene di essere Pierpaolo Pasolini, Toffolo costruisce un'opera che sfugge alla linearità biografica e a qualsiasi intento didascalico. Quello che emerge è piuttosto un itinerario nei luoghi, nelle parole e nelle ossessioni pasoliniane. Poesia, cinema, politica, borghesia, corpo e memoria si intrecciano in una dimensione sospesa tra realtà e visione. Al Forte di Barda dal 31 luglio fino all'8 novembre.

0: Sono le 9 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione tende a rafforzarsi. Aria molto calda tornerà ad affluire dal Nord Africa verso la penisola iberica, la Francia e nel corso della settimana fino alle regioni alpine. A parte locale instabilità pomeridiana sulle Alpi, il tempo resterà in gran parte soleggiato. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo con parziali annuvolamenti tra notte e primo mattino su Torinese, Valle d'Aosta, Biellese, Verbano, Novarese e Sesia in diradamento. Per il resto soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagna e sul nord Piemonte. Qualche rovescio temporale tra Sesia e Verbano, isolati sui rilievi tra le valli di Lanzo, del Canavese e del Rosa. Quota neve sui 3.800-4.000 metri. Temperature minime in aumento sui 17-21 gradi, massime in lieve aumento sui 28-32 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con sviluppo di cumuli in montagna in addensamento sugli alti pendii e sui settori in quota delle valli piemontesi. Precipitazioni con isolati rovesci pomeridiani sui settori in quota delle valli Po, Lanzo, Orco, Sesia ed Ossola. Quota neve sui 3.900 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 18-22 gradi, massime in aumento sui 30-34 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con sviluppo di cumuli in montagna in accentuazione nel pomeriggio con annuvolamenti in estensione lungo le valli torinesi della Valle d'Aosta orientale, del Sesia ed Ossola. Tra pomeriggio e sera rovesci e temporali sulle zone montane tra le valli di Lanzo, del Canavese, della Valle d'Aosta orientale e del Sesia e dell'Ossola, più isolati tra le valli cuneesi del Chisone e Susa. Quota neve sui 3.900-4.000 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 19-23 gradi, massime in lieve aumento sui 31-35 gradi.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo.

0: parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese. Brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

L'estate è il periodo di maggior consumo di mozzarella di bufala campana d'oppio e così, in vista delle vacanze di milioni di italiani, il consorzio di tutela lancia un vademecum con le 5 migliori posizioni in cui mangiare la mozzarella di bufala campana DOP. La prima posizione suggerita per gustare il loro bianco è quella a pitoffio, espressione dialettale napoletana che nel caso della mozzarella sta a indicare una posizione in piedi, gambe divaricate, busto leggermente proteso in avanti. In questo modo si può addentare facilmente una bufala DOP. Questa è la posizione adatta per chi non vuole sporcarsi con la fuoriuscita del latticello al momento del morso. Segue la posizione alla signora gentile, che richiama il personaggio cool dei film di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio, una signora anziana, scorbutica e verace che si isola da tutti. La posizione è seduti su una sedia all'aperto, in mano un piatto con una mozzarella da almeno 500 grammi che viene presa a morsi ripetuti, diciamo la posizione perfetta per chi vuole godersela in santa pace, in solitudine. In onore della napoletanità più accentuata, ecco la posizione alla pulcinella, che si rifà all'immagine tradizionale della maschera napoletana. In piedi si alza un braccio in alto con in mano una mozzarella e poi si fa scendere il braccio fino alla bocca, permettendo di far uscire il latticello. La posizione ideale per chi vuole lasciarsi sorprendere da un'esplosione di gusto senza badare a nient'altro. Sempre sulla stessa falsa riga c'è la posizione alla Totò e il riferimento alla mitica scena di Miseria e nobiltà in cui Pasquale, il fotografo ambulante interpretato da Enzo Turco, dà istruzioni a Felice, interpretato da Totò, sulla mozzarella. La posizione è in piedi, la mozzarella va tenuta tra pollice e indice, si spreme, esce il latte e poi si morde. La modalità preferita per chi vuole controllare la freschezza del prodotto. Infine, ultima posizione, quella alla bon ton, è la più classica, scelta da chi ha intenzione di dedicarsi tempo o per un pasto che sia un po' più formale. Si sta seduti, la mozzarella è sistemata in un piatto, si usano le posate, con una raccomandazione: bisogna scegliere un coltello senza seghetto per non strappare la porcellana bianca. In questo caso si consiglia una pezzatura media, si taglia a torta e si degusta. Avete preso nota?

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: È giunto il momento di salutarci per quanto riguarda la sveglia di questa mattina. Io vi do appuntamento a domani e più tardi sarà con voi Sonia con il collage. A domani con la sveglia. Ciao!

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. È il nuovo corso azzurro deciso da Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo Mancini la persona giusta. Ci ha sperato tanto, sembrava impossibile un suo ritorno, ma la vita regala sempre sorprese, rivela intanto Andrea Mancini, figlio del nuovo CT, al Corriere della Sera. Arriva con forte motivazione e un desiderio ben preciso: cancellare la delusione per queste 3 mancate qualificazioni e ripulire l'immagine del suo addio all'Italia. Sul sogno di questa sua seconda avventura, il figlio di Roberto Mancini conclude: vincere il mondiale. E il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. La Juve entra nella fase decisiva per Colomoni. Dopo i piccoli passi in avanti negli scorsi giorni, i bianconeri sono arrivati al punto di decidere se affondare definitivamente per il francese o mollare la pista che porta all'attaccante. La trattativa è entrata nelle ore decisive e la giornata di oggi sarà quella della verità. I francesi valutano il classe 1998 circa 50 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe abbassare queste richieste economiche. La trattativa entra nel vivo. È ufficiale il passaggio invece di Openda dalla Juve in prestito secco al Lione. L'attaccante belga nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia del club francese. Mancano solo gli ultimi dettagli per l'ingaggio da parte dell'Inter e di John Stones, ovvero le visite mediche e la firma sul contratto da 4 milioni a stagione che lo legherà ai nerazzurri per il prossimo biennio. L'ormai ex difensore del Manchester City arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con i Citizens. Domani sono previste le visite mediche a Milano. Sarà il quarto inglese a vestire la maglia dell'Inter. Continua a rimanere lontano al momento il possibile futuro in Turchia di Rafa Leao. Nella giornata di ieri il Fenerbahce è arrivato a Milano per un primo contatto con i rossoneri, fermi sulla richiesta di 50 milioni di euro. Le parti restano lontane. Tennis, oggi a Washington tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, costretto al ritiro per infortunio nel secondo set, affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo e reduce da 8 vittorie consecutive. C'è un solo precedente che risale a febbraio 2022 con il successo di Musetti in 3 set. Al femminile invece spazio a Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
10: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh.
1: tra i brividi di freddo e quelli della bolletta. Scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

E ci siamo! E allora buongiorno cara family, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi è il 29 di luglio, siamo arrivati a mercoledì, quindi scolliniamo anche questa settimana, andiamo verso il mese di agosto. Allora ragazzi, se siete in macchina, state viaggiando e tutto quanto, volume a palla perché qua iniziamo il collage, abbiamo tanta musica da mettere, da ascoltare, da condividere con tutta la family di Radio Dora, unisciti a noi. Allora chiamalo 0122 64 04 46, il telefono fisso, e poi ancora abbiamo il numero WhatsApp per inviare il vostro messaggio piuttosto che la nota vocale. Segnati questo numero 351 851 66 33. E allora aspetto le vostre richieste. Sonia Carella con voi per le prossime 3 ore con il collage dalle 10 alle 13 qua su Radio Dora. Sono la musica giusta ad ogni ora.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto, una buona mattinata e un buon mercoledì 29 luglio dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi del versante francese del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso con attese di circa 30 minuti in direzione del territorio italiano. Infine ci occupiamo della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 71 in corrispondenza del comune di Malesco. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile.
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
7: Summer Events 2026. Giovedì 30 luglio, serata latinoamericano. Venerdì 31 luglio, Zero Follia, cover Renato Zero.
8: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro! E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle! Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
9: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
10: Allora, questa sera ci sarà un cocktail celeste, nel senso nei nostri cieli, veramente super cute da non perdere, quindi vi segnalo l'appuntamento per questa notte. Occhi assolutamente rivolti al cielo, perché ci sarà la luna piena del cervo, spunterà nel cielo tingendo proprio d'oro quest'estate. Quindi mercoledì 29 luglio questa luna piena del cervo sarà protagonista di questo spettacolo naturale, il plenilunio di luglio. Quest'anno poi cade tra altre cose nel segno dell'acquario, arriva a poche settimane dall'eclissi solare del 12 di agosto, quindi come vi dicevo prima è un cocktail celeste perfetto proprio per chi ama le notti estive e vuole poi regalarsi uno spettacolo gratuito ma decisamente scenografico. E allora, in molti calendari lunari questa è la cosiddetta appunto luna del cervo, cioè un nome poetico che in realtà nasconde, cioè, delle storie molto antiche, cioè sono simboli di rinascita e anche magari c'è chissà qualche dritta astrologica, chi se ne intende di più di queste cose. Allora, bisogna un po' capire cosa rappresenta. Allora, il momento esatto intanto del plenilunio sarà in realtà alle 16.35, noi ovviamente qui è giorno, è ora italiana, quindi bisognerà aspettare che venga buio per vederla tutta totalmente, mentre quindi la luna raggiungerà il punto massimo della sua illuminazione non si vedrà subito, bisognerà aspettare, però per l'Italia è un appuntamento, diciamo, imperdibile, proprio da non perdere subito dopo il tramonto. Tra le altre cose, in pratica bisogna tenere l'occhio dalle prime ore della sera, orientativamente fra le 21 e le 23 a nord, un po' prima, diciamo, così al sud, se siete magari in giro, già che ci ascoltate sulla spiaggia con la nostra applicazione, vi trovate a sud, quindi magari un briciolo prima riuscite già a vederla. E quindi tra le altre cose pare che sia di un colore leggermente diverso, cioè la luna del cervo, oltre ad essere brillante, cambia leggermente colore, insomma non so se sia più gialla, probabilmente quello che è. Comunque, per godervi questo spettacolo cercate un punto con visuale libera verso est o sud-est e il minor numero possibile di lampioni, non ci deve essere ovviamente l'inquinamento luminoso, una collina, la spiaggia, quello che volete, insomma. E poi c'è l'effetto ottico che vi farà proprio esclamare che la luna sembra enorme quando poi è vicino all'orizzonte, e la cosiddetta illusione lunare. Quindi il nostro cervello confronta il disco con gli alberi, le case, i palazzi e lo percepisce più grande rispetto a quanto è alto nel cielo, rispetto a quando è poi è proprio alta nel cielo come posizione. Poi secondo gli astronomi non cambia davvero la dimensione della luna, ovviamente cambia solo il modo in cui poi noi la interpretiamo. Però perché si chiama luna del cervo? Finalmente ora ve lo posso dire. Allora, il nome luna piena del cervo arriva dalle popolazioni indigene del Nord America, che battezzavano ogni plenilunio in base ai cicli della natura. Quindi a luglio i giovani cervi maschi vedono crescere rapidamente o ricrescere, dipende, le loro corna ricoperte appunto da questo sottile velluto. Era il segnale che la stagione calda era al suo picco e che la vita nel bosco stava esplodendo di energia. E quindi molte tradizioni popolari legano la luna piena di luglio ai raccolti, ai temporali estivi, al momento in cui la natura è al massimo. Quindi cambiano i nomi, però l'idea è la stessa: osservare il cielo serviva, diciamo, a capire che cosa stava succedendo sulla terra e a sincronizzare il proprio ritmo con quello poi delle stagioni, cioè questa armonia, insomma, col tempo, con le stagioni, con la natura. Ecco, magari per delle civiltà più antiche era un po' più semplice e funzionale. Adesso magari noi ci affidiamo ad altri strumenti, però abbiamo magari perso la capacità di osservare. La recuperiamo stasera, occhi al cielo.

0: Sono le 10 e 37 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Menniti per questa edizione delle notizie. Risolto il cold case dell'omicidio di Giovanni Bruno, ucciso a Pinerolo nel 2013. Arrestati due presunti responsabili, mentre un terzo complice

8 anni fa la vittima era stata freddata a colpi di pistola davanti al suo bar. Dopo anni di indagini, piste fallite, tentativi andati a vuoto, indizi e suggestioni, i carabinieri sono riusciti ad individuare i responsabili dell'omicidio. Si è trasformato in tragedia il grave incidente in montagna avvenuto nella mattinata di martedì 28 luglio sulle alture di Valdieri. Non ce l'ha fatta Davide Ribotta, 64 anni di Cuneo, che era rimasto gravemente ferito in seguito ad una caduta nei pressi del passo del punto del Nodale a quota 2790 metri sopra il rifugio Morelli Buzzi. L'uomo è deceduto poche ore dopo il ricovero all'ospedale Santa Croce di Cuneo, dove era stato trasportato in condizioni molto gravi. La giunta comunale di Torino ha approvato la trasformazione delle aree pedonali di via Aquileia, via Doria, via Fattori e via Coazzi in provvedimenti permanenti al termine di un periodo di monitoraggio che ne ha confermato l'efficacia. Le sperimentazioni ci permettono di verificare sul campo gli effetti delle trasformazioni urbane prima di renderle definitive. Queste le parole dell'assessore Foglietta. Ex Ilva, Novi Ligure 3, ma soluzione distante. Non sfumano le preoccupazioni dei sindacati dopo il tavolo ministeriale a Palazzo Chigi a Roma. Una sentenza del Tribunale d'Appello di Milano intanto mette a rischio la chiusura dell'area a caldo, con ripercussioni anche sugli stabilimenti piemontesi. Chiusura del calciomercato. Il Torino è vicino a chiudere per l'arrivo di Kian Fitzjim dall'Ajax, il 23enne olandese con passaporto anche del Suriname. Costerà 4 milioni di euro, per lui sarebbe già pronto un contratto quadriennale. Con questo è tutto, il Noleggero Zero Perez.

0: dottore, architetto, geometra o sta investendo nel settore della casa, scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
2: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
3: In una grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
4: No, che disastro!
5: Non ci voleva!
6: Ma so io cosa fare.
4: Presto venite!
7: Arrivano finalmente!
6: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
8: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
9: E ci siamo, eccoci qua. Allora, abbiamo la prossima richiesta, la nostra amica Mara, tutto bene? Ci dice, ok, grazie, sono contenta, buongiorno Sonia, vorrei richiedere Notti di Luna. Ce l'ascoltiamo subito, un super abbraccio a te.

Allora c'è Michela che vuole dedicare una canzone. Ciao Michela, intanto mi ci scrive: ciao Sonia, oggi vorrei dedicare una canzone agli AIB, alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, a tutte le persone che in questi giorni sono impegnate a spegnere gli incendi avvenuti in valle. Sì, hai ragione, guarda, bisogna assolutamente ringraziare tutte le persone impegnate in realtà in tutti i soccorsi, anche appunto di incendi purtroppo qua in valle qualcuno ce n'è stato, ma non solo in valle, anche proprio in tutto il mondo. Abbiamo visto in Francia, in Spagna, un disastro pazzesco, però vabbè, ovviamente diciamo la nostra radio si sente, ecco, qui in zona non spopoliamo, diciamo, in Francia dove ci sono gli incendi, e in Spagna, se non appunto magari attraverso altri canali. E quindi hai avuto un pensiero bellissimo, Michela, grazie. Ci ascoltiamo allora la Nannini con Grazie.

Abbiamo Valterino in ascolto, eccolo qua che ci saluta con fiore, un buon mercoledì, buongiorno cari Assogno, vorrei ascoltare una canzone di Renato Zero, grazie cari Assoluti, una buona giornata, allora una splendida giornata a te, arriva la logica del tempo.

Ed eccolo qua Roberto, buongiorno. Ecco, vorrebbe ascoltare Patti Pravo con Una mattina d'estate. Ce l'ascoltiamo. Beh, questa è Una mattina d'estate, Roby. Un super abbraccio, grazie.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. L'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. È quanto si legge sul sito di Reuters. Il petrolio è in netto rialzo dopo gli attacchi di missili iraniani contro la base americana in Giordania.
2: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13 morti, lo ha annunciato oggi la premier Takaichi. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Secondo quanto riferito dal governo, nelle prime ore di oggi oltre 9.000 persone si trovavano nei centri di accoglienza.
3: A Gioia del Colle, in provincia di Bari, un uomo di 91 anni è stato arrestato perché avrebbe provato ad uccidere la moglie. L'episodio risale a qualche giorno fa. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, tra l'anziano e la donna ci sarebbe stata una lite dovuta a futili motivi. Nel corso della discussione il pensionato avrebbe afferrato un coltello per poi colpire la moglie. A evitare il peggio sarebbe stata una parente dei due. L'uomo, accusato di tentato omicidio, è agli arresti domiciliari. La moglie è stata soccorsa e trasportata in ospedale.
2: La quarta ondata di calore dell'estate 2026, le cui temperature risultano essere già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni, è ormai arrivata sull'Italia. Secondo le previsioni dovrebbe essere un'ondata particolarmente intensa che farà sentire i suoi effetti su tutto il paese. Il caldo infatti raggiungerà anche le alte quote, con temperature comprese fra 22 e 24 gradi sopra i 1500 metri e picchi superiori ai 38 gradi nelle pianure interne del centro-nord e fino a 40 in alcune aree del sud.
3: Beppe Grillo, in un suo blog, in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
2: Tennis negli Stati Uniti. Oggi tornano in campo due italiani. Lorenzo Musetti, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, affronterà l'australiano Alexander Vukic. Al femminile invece spazio Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. Domani invece Luciano Darder rifarà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svricina o Walton.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
7: piscina comunale di Susa.
6: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
7: Per il tuo divertimento, scivoli da

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni, sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.

I Blur, Girls and Boys, sono le 11 e 11 minuti. Cari amici, cara family di Radio Dora, suona il collage in vostra compagnia, siamo in diretta su Radio Dora e suona la musica giusta ad ogni ora. La Carella con voi fino alle ore 13, così come tutti i giorni in settimana, dal lunedì al sabato. E allora ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 66 33, il numero WhatsApp, e quindi potete inviare il vostro messaggio di testo piuttosto che una nota vocale, come preferite, proprio per fare una richiesta musicale o dedicare una canzone. E poi vi ricordo che Radio Dora è possibile ascoltarla su tutta la regione Piemonte sul canale DAB 12B, con l'applicazione di Radio Dora ovunque voi andiate, così restiamo in compagnia sempre. E poi ancora in streaming radiodora.it, cliccando Radio Dora Live ci ascolti in giro per il mondo. E poi ovviamente Piemonte Occidentale in FM, sempre presenti, sempre super capi sul territorio, grazie a voi, grazie al vostro affetto, alla vostra fedeltà. E allora ringraziamo anche Angelo che chiede la prossima canzone, vuole ascoltare Arisa con La Notte. Augura un buon vento a tutti quanti. Grazie.

Ciao Sonia, buondì. Volevo dedicare una canzone di Mango a tutti quelli che fanno la scampagnata come me. Grazie a te carissima Manu, ce lo ascoltiamo. Mango come Mona Lisa.

Ci scrivono Mango e Mango, a me fa venire la pelle d'oca. Assolutamente, una voce come quella di Mango effettivamente resta sempre unica. Continuiamo, abbiamo Igor, l'uomo delle 11, dedicata a Colette. Ci ascoltiamo Gianni Morandi insieme a Giovanotti. Evviva! Ciao carissimo Igor, grazie.

0: che sapori!
1: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
2: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
1: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
5: Ed eccola qui la Coletta, anche lei in ascolto, saluta tutti quanti, saluta noi della radio, i nostri amici tutti italiani che ci ascoltano e non, e poi ovviamente vuole salutare Igor e dedicare appunto una bella canzone che tra le varie scelte insomma abbiamo selezionato Ligabue con Eri Bellissima, tutta per te Coletta.

0: Sono le 11 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Risolto il cold case dell'omicidio di Giovanni Bruno, ucciso a Pinerolo nel 2013. Arrestati due presunti responsabili, mentre un terzo complice era morto 8 anni fa. La vittima era stata freddata a colpi di pistola davanti al suo bar. Dopo anni di indagini, piste fallite, tentativi andati a vuoto, indizi e suggestioni, i carabinieri sono riusciti ad individuare i responsabili dell'omicidio. Si è trasformato in tragedia il grave incidente in montagna avvenuto nella mattinata di martedì 28 luglio sulle alture di Valdieri. Non ce l'ha fatta Davide Ribotta, 64 anni di Cuneo, che era rimasto gravemente ferito in seguito ad una caduta nei pressi del passo del punto del Nodale a quota 2790 metri sopra il rifugio Morelli Buzzi. L'uomo è deceduto poco ore dopo il ricovero all'ospedale Santa Croce di Cuneo, dove era stato trasportato in condizioni molto gravi. La giunta comunale di Torino ha approvato la trasformazione delle aree pedonali di via Aquileia, via Doria, via Fattori e via Coazze in provvedimenti permanenti al termine di un periodo di monitoraggio che ne ha confermato l'efficacia. Le sperimentazioni ci permettono di verificare sul campo gli effetti delle trasformazioni urbane prima di renderle definitive. Queste le parole dell'assessore Foglietta. Ex Ilva, Novi Ligure 3, ma soluzione distante. Non sfumano le preoccupazioni dei sindacati. Dopo il tavolo ministeriale a Palazzo Chigi a Roma, una sentenza del Tribunale d'Appello di Milano intanto mette a rischio la chiusura dell'area a caldo, con ripercussioni anche sugli stabilimenti piemontesi. In chiusura il calciomercato, il Torino è vicino a chiudere per l'arrivo

0: di Kian Fitzgim dall'Ajax, il 23enne olandese con passaporto anche del Suriname, costerà 4 milioni di euro e per lui sarebbe già pronto un contratto quadriennale. E con questo è tutto in Leggero Rosario Perez.
1: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
2: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
3: Il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.

E intanto che aspettiamo due ospiti che ci devono raggiungere qua nei nostri studi, parliamo di un fenomeno che insomma ha acceso un forte dibattito ed interesse sui social. Praticamente un biglietto incastrato, diciamo, sotto il tergicristallo di una macchina parcheggiata sul lungomare di Castellaneta Marina. È stato fotografato e postato sui social. Su questo c'era scritto, il testo era: a te a cui il tuo marito urlava per sistemare un parasole, auguro il coraggio di lasciarlo perché le merde non cambiano mai, insomma una roba del genere, quindi meriti sicuramente rispetto e soprattutto un vero uomo, firmato una passante. Quindi dietro a questo biglietto c'è sicuramente una scena vista da qualcuno, un uomo che urlava alla compagna, le inveisce contro per come sistema appunto questo parasole, la passante aspetta e poi lascia questo biglietto sull'auto, stampatello, scritto in stampatello col pennarello rosso. Un utente appunto fotografa e lo pubblica sui social. Lo scatto della lettera, finito poi sul gruppo appunto Rinascita Castellaneta Marina, in poche ore raggiunge ovviamente quasi 20.000 like, sotto i post poi centinaia di commenti, e lì la solidarietà ovviamente continua. E quindi una donna scrive: ho cercato per anni una parola di conforto mentre lui mi urlava addosso, nell'indifferenza delle persone che si soffermavano solo per curiosità. E un'altra diceva: basta che un estraneo ti faccia notare che quegli atteggiamenti non sono la normalità, quando ci sei dentro però è come essere anestetizzati. E poi c'è anche chi storce il naso, perché c'è chi ha scritto: saranno tornati alla macchina insieme, l'avrà letto anche lui, si sarà arrabbiato di più con lei che di quel biglietto, appunto non ha nessuna colpa. Altri invece dubitano che tutto questo sia vero, resta diciamo l'invito ripetuto nei commenti, quindi di denunciare, non restare in silenzio davanti ad episodi poi come questo.

0: Sono le 11 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Beppe Grillo sul suo blog in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni" torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo, dice, ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
1: All'indomani dell'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania colpendo 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Intanto almeno 20 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Il petrolio è in netto rialzo.
2: La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Lo hanno reso noto i servizi di sicurezza del Cremlino tramite un comunicato citato dalle agenzie di stampa russe. Gli investigatori fanno riferimento ad un servizio di incontri attraverso il quale agenti dei servizi ucraini, fingendosi donne, avrebbero contattato giovani russi per poi spingerli ad azioni di sabotaggio e terroristiche. Durov, nato in Russia e in possesso di un passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia.
1: Il vasto incendio che dal 22 luglio ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda in Francia risulta ancora stabilizzato dopo una seconda notte tranquilla. La superficie percorsa dal fuoco non si è estesa, precisa la prefettura, sebbene le condizioni meteo rimangano sfavorevoli per la giornata di oggi, con temperature in aumento che dovrebbero raggiungere i 41 gradi nell'entroterra e 38 gradi lungo la costa. Il tutto accompagnato dal vento, con raffiche previste fino a 45 km entro fine giornata.
2: Lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato alla pompa, con il prezzo medio del gasolio che, rispetto allo scorso 27 luglio, prima dell'introduzione della misura fiscale, è sceso in 2 giorni di soli 11,3 centesimi di euro, nonostante il ribasso delle quotazioni petrolifere. Lo afferma il Codacons, che scende in campo a tutela degli automobilisti italiani presentando un esposto ad Antitrust e Procura della Repubblica per la possibile fattispecie di truffa aggravata.
1: Lo sport sfuma all'ultima stoccata la possibilità per le sciabolatrici italiane di raggiungere le semifinali ai mondiali in corso di svolgimento ad Hong Kong. Il quartetto delle azzurre ha sfiorato una clamorosa impresa nei quarti contro la fortissima Francia, perdendo con il punteggio di 45-44. Le semifinali saranno Francia-Ungheria e Stati Uniti-Cina. Ieri invece l'Italia ha vinto l'oro sia nella spada femminile che nel fieretto maschile.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
3: Facile, nel contenitore della plastica.
2: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
3: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
2: Esatto.
4: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Fatti sentire.
8: Fatti sentire.
7: Fatti vedere.
8: Fatti conoscere.
7: Fatti seguire.
8: Fatti notare.
9: Fatti desiderare.
10: Fatti provare.
11: Fatti cliccare.
12: Fatti comprare.
13: Fatti amare.
14: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
15: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
16: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
17: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
18: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
16: Anche su TV.
18: Smartphone.
17: Smart speaker.
16: Smart TV.
17: Tablet.
16: Computer.
18: Al bar, in auto, in bici.
16: In negozio.
18: In palestra.
16: A casa, in ufficio.
18: Al parco, al mare, al mondo.
19: Non hanno scampo.
20: Anche se non hanno campo.
21: La radio rende.
22: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
23: Ed eccoci qua, riprendiamo la nostra diretta. Finalmente ci hanno raggiunto i nostri ospiti, sono felice di presentarvi. Allora, Roberta Maffiodo e Ludovico Marchisio qui con noi, sono due coniugi che hanno da raccontare una bellissima storia, anzi più di una bellissima storia. Ciao e benvenuti qua su Radio Dora.
24: Grazie mille Sonia.
23: Ciao,
24: di
23: Roberta.
24: Averci invitato, di averci ospitato. Noi abbiamo scritto dei libri, sì. Il primo è Guarigioni d'amore, il secondo è Monti specchio di luce e l'ultimo per adesso è Cherie, un battito d'amore in più.
23: Cherie tra altre cose è qui con noi, è certo. Una cagnolina, Cherie, sì. Si è messa lì tranquilla, certo. Salutiamo anche Ludovico, ciao Ludovico, stai bene?
25: Grazie, sì, io ho il Parkinson, no? Sì. Una malattia degenerativa,
23: sì.
25: Che sto cercando di curare in tutti i modi e soprattutto lancio questo appello anche perché stiamo creando un progetto di guarigione, perché in montagna io riesco ancora a scalare e a sciare,
23: esatto.
25: Sembra impossibile, però ci sono le testimonianze mediche, quindi io non ho altro bisogno di portarlo a provare tecnicamente davanti a dei medici così che vengono a sperimentare in montagna quello che faccio. In città a volte, che adesso faccio le presentazioni di libri,
23: sì.
25: Parlo male, non riesco quasi a camminare. Quindi sembra una cosa impossibile che io poi mi possa muovere in un ambiente alpino.
23: E invece appunto leggevo appunto sulla nota che mi avevate dato prima che proprio grazie allo sport in montagna che insomma produce adrenalina che riprende diciamo alcune attività.
25: La dopamina si può formare, la dopamina quella che noi prendiamo in pastiglie per curare il Parkinson,
23: sì.
25: Si può formare nell'ambiente di montagna, si può formare
23: in maniera naturale attraverso uno sport estremo,
24: molto estremo.
23: Vabbè, ma quanti anni hai Ludovico?
25: 79.
23: Complimenti. complimenti.
25: Ha avuto già un infarto, anche altri guai, sappiamo di miei guai.
23: Sì, no, vabbè, le cose della vita, certo, però non ti ferma proprio nessuno, Ludovico, vai, no, la grandissima.
25: Anche perché temere la morte è assurdo, perché non si vive più. Se ogni giorno uno può di morire, non vive, bisogna vivere il giorno dopo giorno come fosse l'ultimo.
23: Ecco, invece Roberta, insomma, grazie intanto Ludovico per questa tua osservazione molto puntuale. Roberta, invece, appunto, tu anche hai vinto una malattia, vero? Quale?
24: La depressione. E grazie a Ludovico non ho più paura del vuoto, perché lui mi porta su strapiombi paurosi, ecco. Solo che adesso mi sono fatta male il ginocchio e lo seguo un po' meno, però ho fatto Pracatinat, Peredret e ho fatto tante cose su via ferrate molto toste, okay. Per me che non sono mai stata un alpinista,
23: no, infatti, però
24: con lui ho imparato a seguirlo, anche se non avevo troppa preparazione, comunque l'ho sempre seguito.
23: Ecco, vabbè, però piano piano, insomma, ti sei anche tu allenata,
24: certo,
23: insomma,
24: l'hai seguito. Grazie a lui, sì.
23: Si dice, appunto, l'amore cura tutto, in questo caso anche la montagna, tant'è, sì, che, appunto, mi dicevi, avete scritto un libro proprio Montagna di Luce.
24: Monti Specchio di Luce.
23: Monti Specchio,
24: sì,
23: di Luce. Perché questo titolo?
24: È perché noi diciamo che dove c'è un'ombra poi c'è una luce, no?
23: Sì.
24: Si vede l'ombra con la luce riflessa, quindi vuol dire che c'è sempre una speranza in tutto quello che noi facciamo. E poi, se vuoi, posso leggerti quello che scrive sua figlia Stella Marchisio, che è campionessa di free climb, e Cristian Core, che è suo genero,
23: sì,
24: che sono campioni del mondo.
25: Sono in Canada.
24: Sono
23: sempre, loro sono in Canada, ok. Invece voi siete di Avigliana.
24: Sì,
23: okay,
24: di Avigliana. Sì. E lei dice: corpo e mente completamente connessi nell'attimo presente. Un'immagine riflessa scaturisce dalla mente e il pensiero diventa gesto. Stella Marchisio.
23: La salutiamo, Stella.
24: Sì, la salutiamo tanto.
23: Poi sicuramente sentirà il podcast del vostro intervento.
25: Sarà anche un figlio, Walter Marchisio, che mi sta aiutando, che abita a Gugliastro.
23: Okay.
25: Senza lavoro, appunto, mi sta aiutando a me a tornare in montagna, mi porta su, perché io non potevo più fare le cose da primo. Quindi mi lega con la corda e mi fa rivivere quei momenti che ho vissuto per tanti anni della mia vita.
23: Okay.
25: Ho fatto 32 libri di montagna, di itinerari, e adesso mi do le mie divagazioni narrative e spirituali. Con lei chiamo, perché ci siamo venuti a vicenda,
23: che carini che sei. Quanto tempo è che state insieme?
24: Dal 2022.
25: Se vuoi, okay, leggere la cagnolina, la nostra pep therapy.
24: Sì, esatto. Se vuoi posso leggere la preghiera del cane abbandonato per strada, che noi diciamo: non abbandonate nessun animale,
23: ecco,
24: perché
23: siamo nella stagione. Esatto.
24: Gli animali sono veramente, manca solo la parola, ma ti sanno dare tanto amore e ti vogliono veramente bene incondizionatamente. Io parlo per me, della mia cagnolina, naturalmente. Preghiera del cane abbandonato per strada. Ti sto ancora aspettando, perché so che tornerai a prendermi. Non mi hai messo qui solo per farmi sgranchire un po' le zampe, perché il viaggio che mi hai fatto fare era davvero interminabile. Poi si è risalito. E no, non puoi esserti dimenticato di me. Non può essere così. Sì, sono certo che tra un attimo sarai qui. Mi siedo sul bordo della strada. Ho paura delle macchine che passano veloci, ma cerco di pensare a te e ai nostri giochi, ai nostri momenti bellissimi e anche ultimamente ai tuoi nervosismi verso di me. Forse, ma sarai solo arrabbiato per altri motivi. Io a te non ho mai fatto nulla. Forse quella è la tua macchina. Che gioia! Lo sapevo che tornavi a prendermi. Sono trascorsi 3 giorni e sono ancora qui. I miei occhi non vedono più lontano. Seguono ora soltanto il battito del mio cuore, stanco, che sta lasciandomi per sempre. Eppure so che tornerai e resisto in segno della mia fedeltà verso te, perché tu sei il mio padrone e non puoi essere cattivo, un cane abbandonato.
23: Insomma, e poi invece di persone, insomma, poco rispettose, poco responsabili, invece ne è pieno il mondo, purtroppo. Quindi accogliamo questo appello di Roberta Mafiodo a portare con voi i vostri amici a quattro zampe anche in vacanza. Voi sapete che, insomma, i nostri amici a quattro zampe fanno parte della grande family di Radio Dora, e quindi, insomma, grazie per questa lettura. Allora, i vostri 3 libri sono stati editi da la AAA, giusto?
24: Sì.
23: Casa
24: Chiara Rossotti, che è molto brava e molto, sì, umana, molto, siamo molto, okay, contenti di far parte della sua casa editrice.
23: Ok, ancora un minuto solo per spiegare magari il progetto che mi dicevi.
25: Sì, dicevo che io intanto lascerei la possibilità di telefonarsi dei tuoi lettori, dei tuoi ascoltatori, ti telefonano, dai poi i nostri numeri di telefono, andateci pure tutti i nostri capi di quello che vuoi.
9: Ditemi voi se volete lasciare un vostro contatto, sì, potete farlo.
24: Sì, sì. E posso lasciare il mio numero di telefono che è 339-4669-102. Chi è malato di Parkinson o altre patologie ci contatti, perché volemo organizzare un gruppo tutti insieme, e se c'è qualcuno che vuole finanziare il nostro progetto e unirsi a noi, aiuteremo molte persone.
25: C'è anche un medico con noi, c'è anche un medico.
9: Infatti quello che vi volevo chiedere, in tutto ciò c'è ovviamente un medico che vi segue, perché
25: Non si possono fare cose da sole.
9: Soprattutto quando si parla di patologia.
24: Il grande dottor Paolo Leoncini.
9: Ok, va bene.
24: Che vorrebbe?
25: Tutto del pronto soccorso della Val di Susa. Il Medico Senza Frontiere e cura anche gratuitamente i Senza Tetto a Torino.
9: Insomma, una persona sicuramente di grande spirito, certo.
24: È un bambino.
9: Ok, va bene. Volevate aggiungere qualcosa? Se no, continuiamo, lasciamo la canzone che ha scelto appunto Roberta, perché lei la canta sempre, ha detto.
25: Sì, no, vi saluto, vi aspetto tanto.
24: Con te partirò.
9: Ok, allora.
25: Non si è mai soli, ricordate. Se si vuole, non si è mai soli.
9: Ah, che bel messaggio.
24: E
9: grazie,
24: poi io ho inventato un motto che voglio dedicare a tutti, se posso.
9: Sì.
24: E ama e lotta e spera, che vedrai che poi tutto si avvera. Oh. Non mollate mai, ragazzi.
9: È una formula magica, brava. Grazie Roberta Maffiotto e Lodovico Marchisio, questa coppia splendida è venuta qui nei nostri studi in compagnia anche di Sherry. A Sherry che storia ha, scusa?
24: Sherry arriva dalla Calabria, ha fatto 12 ore di
25: furgone.
24: Di furgone. È una meticcia di 2 anni, 3 anni a ottobre, e dal 26 ottobre che è con noi ci ha cambiato la vita in meglio.
9: Ok, perfetto.
25: A lei e a noi.
9: Eh?
25: A lei e a lei.
9: Esatto, è uno scambio perfetto.
24: L'abbiamo salvata da un canile, quindi.
9: Bravissimi, sempre adottare.
24: Sempre.
9: Va bene, allora ce l'ascoltiamo. Andrea Bocelli con te partirò. Grazie a voi, salutiamo Roberta Maffiodo e Ludovico Marchisio.
24: Grazie mille a te, ciao.
25: Ciao, grazie.

0: porta Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
1: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
0: Quindi non solo edilizia?
1: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
0: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
1: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
0: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
2: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Hai visto? Sarà una L?
10: Ma no, come minimo è una XL.
11: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
12: Il genio dell'asta del mobile!
11: Gli sconti volano fino al 70%!
10: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
11: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
13: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Salutiamo Mario, ciao carissimo, ciao Sonia, vuoi mettere Annalisa al mondo prima di te? Grazie, buon pranzo. Allora, anche a te un buon pranzo, un super abbraccio.

0: Sono le 12 e 38 minuti.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
2: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Ciao Johnny, allora, come stai?
1: Allora, buongiorno carissima Sonia, eccomi qua. Oggi una richiesta del collega, nonché capo Davide, dei Rolling Stones, Angie, dedicata a tutti i vai di Radio Dora, a tutta la family. E ricordiamo che dopo domani è venerdì. Come
0: qua.
1: Corre il tempo, ragazzi.
0: Corre, velocissimo.
1: Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Ah, anche dedicata al mio capo Eugene, detto anche Mastica Brodo. Ok,
0: perché mastica brodo. Allora, Angie dei Rolling Stones l'abbiamo fatta passare oggi, proprio Angie. Fosse stato un altro brano, magari metterne un altro dei Rolling Stones non sarebbe stato un gran problema, però ripetere di nuovo Angie, che dici? Abbiamo un piano
1: non
0: B.
1: Non lo so, capo Davide voleva sentire
0: capo quello. Davide, perdone.
1: Non so, Sonia, mettimi un pezzo dei Men at War,
0: ok,
1: dai, Overkill. Vedi tu, ok?
0: Va bene.
1: Se no i Pet Shop Boys, vedi tu, scegli la tua.
0: Overkill. Okay,
1: grazie, ciao. Buona giornata.
0: Buona giornata a te, carissimo. Va bene, dai, capo Davide, perdonaci. Io spero comunque tu l'abbia sentito stamattina, Angie, dei Rolling Stones. Adesso ci ascoltiamo Overkill, Men at Work, da Johnny.

Allora, come siamo messi a prova costume? Boh, chi lo sa, chi se ne frega. Sta di fatto che comunque c'è una bella indicazione che ci arriva proprio per mantenerci anche in forma, perché ad esempio se noi dormiamo poco fa ingrassare, così ci dicono gli esperti, e per vedere, quindi salire l'ago della bilancia, non serve un calo drastico delle ore di sonno, basta pensate una piccola ma costante erosione di minuti preziosi prolungata per alcune settimane. Ragazzi qua e quindi in base diciamo a questo nuovo studio, 80 minuti di sonno in meno a notte per 6 settimane sono sufficienti a farci mettere su quasi mezzo chilo di peso, pensate. E quindi potrebbe sembrare poco, in realtà è moltiplicato per un numero di notti corte tra virgolette in un anno intero e per quello di tutte le persone insomma sottoposte poi a questa scarsità cronica di sonno, il problema assume ovviamente una certa rilevanza. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su Annals of Internet Medicine e quindi spesso poi gli studi proprio sulla depravazione di sonno sottopongono i soggetti a riduzioni importanti della quantità di sonno notturno per brevi periodi di tempo, per esempio che ne so, consentendo di dormire solo 4 ore a notte, in alcuni studi è stato così. Beh, la maggior parte delle persone però non resiste a lungo a tagli così drastici delle ore di riposo. Così i ricercatori del Medical Center della Columbia University hanno pensato ad un disegno sperimentale più vicino al reale, quello delle persone con una deprivazione di sonno modesta che dormono 5 o 6 ore per notte. E quindi per simulare questa condizione che riguarda circa il 30% della popolazione adulta, gli scienziati hanno chiesto a 95 partecipanti adulti che di solito riposavano dalle 7 alle 8 ore per notte di posticipare l'orario di inizio del sonno di 90 minuti per 6 settimane e poi di rispettare il loro orario canonico per le settimane successive. Quindi sono stati poi confrontati vari parametri metabolici, livelli di attività durante il giorno, i cambiamenti del peso corporeo, la circonferenza addominale, composizione corporea, livelli di certi ormoni poi a digiuno, quindi tra un periodo e l'altro, questo si intende. E durante poi la fase di deprivazione di sonno, la sedentarietà del gruppo poi è aumentata anche in media di 17 minuti. Quindi per le donne in età successiva alla menopausa, per gli uomini è aumentata in media di 30 minuti. Quindi parallelamente è avvenuto un aumento di peso di circa 450 grammi. Quindi le ragioni del collegamento tra il poco sonno e l'aumento di peso sono state approfondite, ma precedenti studi dello stesso gruppo avevano trovato due possibili, tra virgolette, indizi proprio sul motivo. Allora, le donne con un rischio cardiometabolico più alto del normale, che dormono tanti minuti in meno a notte per 6 settimane, vanno incontro ad un aumento di insulino resistenza, quindi la scarsa sensibilità delle cellule all'insulina, che sarebbe poi l'anticamera del diabete di tipo 2. E poi, dopo una lieve restituzione di sonno, i pazienti con elevato rischio cardiaco presentano poi un afflusso di cellule infiammatorie al cuore. Quindi nel complesso aumentano le prove di un legame tra una riduzione moderata ma costante di sonno in condizioni correlate all'obesità e anche ai problemi metabolici in genere.

E ci siamo arrivati al momento dei saluti, noi ci risentiamo domani sempre a partire dalle ore 10. Vi love family, ciao da Sonia Carella, la rispa, la pausa pranzo, musica non stop, restate con noi. Che questo

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Sant'Ambrogio, concerto di musica tradizionale irlandese Birkin Tree domenica 2 agosto alle 21.30 in piazza San Giovanni Vincenzo. Al Melzei sabato 1 agosto alle ore 21, conferenza Il Gelso, pianta del paesaggio rurale piemontese tra storia e futuro. Dal 2 all'8 agosto, dalle 14.30 alle 18.30, mostra fotografica Il Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra, venerdì 7 agosto alle ore 21, conferenza a cura di Marco Granata. Al Forte di Exil, domenica 2, 9 e 16 agosto, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie, spettacoli a cura del Bosco delle Meraviglie. Giovedì 30 luglio alle ore 21.30 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni www.forteexiles.it. A Bardonecchia la Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, concerti e talk di musica classica con ingresso libero fino al 30 luglio. Informazioni dettagliate al 348 6994363. A Condove sabato 1 agosto lo spettacolo della montagna a Mocchie alle ore 21. Per Borghette dal vivo, mercoledì 29 luglio alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 1 agosto a Giaveno, in piazza Mautino alle ore 21.30, Questa non è una banana con Benedetta Colombo, performance teatrale. Per Borghette in cammino, terza edizione, giovedì 30 luglio alle ore 16 a Exil, camminata musicale. Domenica 2 agosto alle ore 10.30 a Sant'Ambrogio di Torino sui sentieri della Sacra di San Michele, di Santi e di Ciclisti. Con Alessandro Barbaglia. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Ad Ulx, ai Jardins de la Tour, due appuntamenti imperdibili. Venerdì 31 luglio alle 21, spettacolo Sogno Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Sabato 1 agosto dalle ore 20, serata country and street food. Tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori coi mercatini per le vie del paese. A Susa, sabato 1 agosto, tavoli sotto le stelle presso le vie cittadine. In Arena Romana, Music Day. A Novalesa, sabato 1 agosto, cena delle amicizie in paese, su prenotazione fino ad esaurimento posti, presso il centro storico. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, venerdì 31 luglio, la sezione CAI di Chiomonte organizza una gita al Rifugio Vaccarone con passaggio al Pertus. Venerdì 31 luglio, conferenza di Mauro Carena che presenterà il suo ultimo libro Ci siamo anche noi, presso l'ex chiesa di Santa Caterina alle ore 21. Sabato 1 agosto, Chiomonte, storie e sentieri con gusto. Camminata presso il Frais con pranzo. Per informazioni e prenotazioni 347-5357-655. Sabato 1 agosto, concerto d'organo del maestro Davide Paleari presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Chiomonte a cura della parrocchia alle ore 21. Informazioni dettagliate su visitchiomonte.it. Ad Exil, sabato 1 agosto, spettacolo teatrale itinerante Il dono dell'acqua a cura di Arte Muda alle ore 18 in frazione Cels. Domenica 2 agosto a Villar Focchiardo, spettacolo teatrale Nuvola a cura di Onda Teatro di Spari Teatro alle ore 16.30 alla Certosa di Monte Benedetto. Informazioni allo 0122 854 720. Alla Sacra di San Michele, sabato 1 agosto, performance di live painting con l'artista giapponese Miwa Komatsu. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. La Perloco di Mattie organizza per venerdì 31 luglio torneo di calcio balilla alle ore 20 al tendone presso il cortile della palestra. A Villar Focchiardo, domenica 2 agosto, a Pian dell'Orso alle ore 12, festa alla Cappella di Pian dell'Orso. Lunedì 3 agosto alle ore 11 a Mongirardo, festa alla Cappella di Mongirardo. Inoltre, martedì d'autore, a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 28 luglio alle ore 21, Luigina Alafiore presenta Rimorsi e Rimpianti, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consiliare. La Proloco di Exil ha lanciato il contest fotografico Un giorno qualunque la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Il contest è aperto a tutti senza limiti di età e senza la necessità di possedere competenze fotografiche professionali. Le fotografie potranno essere inviate entro il 31 luglio all'indirizzo contestfoto26@gmail.com. Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali ufficiali della Proloco Exil. A cura dei Parchi Alpicozie, a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean, visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 85 4720. A Salbertrand fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozie.it. A Coazze fino al 31 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata a Mina. Ingresso libero. Venerdì 31 luglio alle 20.45 al Palafeste, Mistero Buffo, spettacolo teatrale con Mattias Martelli, nell'ambito del Festival Nazionale Luigi Pirandello e del Novecento. Informazioni allo 011 9349 681. Sabato 1 agosto alle 17 presso la Biblioteca Comunale, Libri in Terrazza, con ingresso libero. Domenica 2 agosto al Colle Bione, Borgata in Festa. Festa Madonna della Neve al Monte Robinè con salita in notturna. Dalle ore 9 al Parco Comunale, Mercatino dell'Usato. Per informazioni, turismo@comune.coazze.to.it. A San Giorgio, domenica 2 agosto, Festa Santa Liberata in Borgata Ravoira. A Bussoleno, domenica 2 agosto, la Via dell'Usato a cura dell'Associazione Centro Storico, Mercatino delle Pulci e Obbisti, in via Walter Fontane, piazza Cavour. A Ferrara Moncinisio, sabato 1 e domenica 2 agosto, Campus Protezione Civile a cura dell'Associazione Lupi dell'Orsiera nell'area sportiva comunale. Sabato 1 agosto, alle ore 14, intaglia e decora il tuo bastone a cura di Patrizia Beccaris all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Alle ore 18, Luca Giai presenta il suo libro, Il Mistero di Casa Bimma, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. Domenica 2 agosto, dalle ore 9.30, escursione Anello Lago Bianco a cura di Guida Escursionistica Ambientale. Informazioni al 338 43 88056. Dalle 10 alle 18 mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle 15.30 Moncenisio Incanto, Festival delle Canzoni Popolari. Mercoledì 5 agosto in Piazza d'Armi a Susa dalle 17.30 Hitball, divertimento, sport e tanto movimento per tutti. Possibile la prova gratuita. Dimostrazioni dei ragazzi della scuola San Giuseppe. Al Sastriere, dal 1 al 23 agosto, animazione estiva per i bimbi con il Ludobus itinerante al Colle e Frazioni. Dal 1 al 3 agosto, mercato della lavanda al Colle in Piazza Agnelli. Dal 1 al 9 agosto, 16° Sestriere Film Festival della Montagna, serata d'apertura con il concerto della fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Domenica 2 agosto, festa degli alpini a Monterotta, a cura di ANA, gruppo Sestriere. Per estate ad Almese 2026, domenica 2 agosto alle ore 10, ricetto di San Mauro, visite guidate al borgo. A Giaveno, mercoledì 29 luglio, la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 30 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Giovedì 30 luglio, serata varietà in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 31 luglio, ballo sotto le stelle in Piazza Mautino alle ore 20. Venerdì 31 luglio, teatro, meglio ladri che mal accompagnati all'anfiteatro Anna Frank alle ore 21. Domenica 2 agosto, Arti A cover dual band Pue Stadio in Piazza Mautino alle ore 21.30. Lunedì 3 agosto, cinema sotto le stelle, il piccolo Ieti in Piazza Mautino alle ore 21. Dal 3 al 10 agosto Agnolotti Tagliarin presso la sede AIB dalle ore 20. Axel Eventi, venerdì 31 luglio alle ore 21.30, racconto Luna e Stelle d'Estate a cura dell'Associazione Astrofili Segusini a Macchie in località Camposordo. Axel Lab, polo culturale. La Proloco Amici di Gravere presenta per venerdì 31 luglio alle 21.30 Cinema sotto le stelle, serata di cinema all'aperto in Piazza del Comune. Per informazioni prolocogravere@gmail.com. A Sause Dulx, venerdì 31 luglio, mini olimpiadi, manifestazione ludico-sportiva per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. Per informazioni e iscrizioni 0122 85 8283. Sabato 1 agosto, giornata Sause Project, a cura della scuola sci Sause Project. Per informazioni info@sausedulxproject.it. Sabato 1 agosto, le serate informative del CAI, la resilienza raccontata da Simone Idallina alle ore 21, presso Piazzale Miramonti. Domenica 2 agosto, chiamami Faro, concerto in quota alle ore 21 in località Sportinia. Domenica 2 agosto Giovenso in festa, gofri animazione musicale nel pomeriggio a partire dalle ore 16. Domenica 2 agosto le serate informative del CAI alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Cesana Torinese, fino al 9 agosto, mostra fotografica di Giorgio Negro presso la Sala TL. Mercoledì 29 luglio, serata cinema presso la Biblioteca 2 Giugno, alle ore 21. Giovedì 30 luglio, escursione con guida naturalistica Il Sentiero degli Ignomi, evento gratuito per bambini da 0 a 6 anni, accompagnati da genitori o nonni. Sabato 1 agosto, cicloturistica Cesana Sestriere, Sestriere Cesana, con aperitivo. Ritrovo in Piazza Vittorio Amedeo. Sabato 1 agosto, musica occitana itinerante con l'Equipe du Folk, in via Roma. Sabato 1 agosto, Santa Messa alla Cappella Fraiteve. Domenica 2 agosto, escursione a piedi a tema con guida I Monti Nati dal Mare. Lunedì 3 agosto, serata con Enrico Camanni, viaggio sulle Alpi in 30 valli e 30 montagne presso la Sala Formonta alle ore 21. Lunedì 3 agosto, presentazione di Luciana Rota del libro Fausto, Il mio Coppi, storie di un amore in salita nel diario della moglie Bruna, presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 29 luglio, Il Diavolo Veste Prada 2, Spider-Man, Brand New Day. Giovedì 30 luglio, Minions and Monsters, Odissea. Venerdì 31 luglio, Spider-Man, Brand New Day. Il mio cammino, per Bardo Montestate 2026. Sabato 1 agosto, L'Hangar Rosso, Spider-Man, Brand New Day, Odissea. Domenica 2 agosto, Odissea, Spider-Man, Brand New Day. Lunedì 3 agosto, Minions and Monsters, Il Delitto del Terzo Piano, Michael. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 01 22 99 633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro Bussoleno. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa chiocciola agenzia piemonte lavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
8: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
9: A Ferragosto festeggia con noi con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza a soli 19 euro.
10: Sta per partire pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per un incidente fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Ci spostiamo sulla A21 Torino Piacenza per lavori, il traffico è rallentato fra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
3: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
4: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 38 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. A Torino prosegue Estate Reale 2026, una sera al museo, il palinsesto culturale che accompagna le celebrazioni per il decennale dei musei reali con un ricco calendario di aperture serali straordinarie, concerti, spettacoli di danza e teatro, appuntamenti dedicati alla letteratura e alla poesia, insieme a performance artistiche guideranno il pubblico in un itinerario che si snoda tra architetture storiche, giardini, sale monumentali e spazi archeologici, trasformando la visita in un'esperienza immersiva di incontro tra patrimonio, arti e spettacolo. Venerdì 31 luglio in programma Torino Croce Vedi sonorità, memorie e stagioni, concerto pianistico. Prosegue il cartellone di Cherasco Classica con il terzo appuntamento della rassegna. Venerdì 31 luglio alle ore 21, il portico delle tavole accademiche dell'Università di Pollenzo, BRA, sede della Banca del Vino, farà da cornice a Viva il Vino, concerto spettacolo che unisce musica e narrazione con Maria Carla Cantamessa al flauto, Simona Colonna alla voce, flauto e violoncello e l'attore Luca Salemmi. Una serata Boves per dar voce a chi vive la disabilità. L'appuntamento è al 31 luglio con Daniele Ronco, organizzato dall'Associazione Aria, che unisce teatro, storie e partecipazione del pubblico. Pedalando tra le storie è un format che unisce teatro e biciclette e sostenibilità, poiché l'energia necessaria per alimentare le luci del palco è generata interamente dal pubblico che pedala su apposite biciclette collegate a un cogeneratore elettrico. Debutta Verbania, la Summer Edition di Comicorto, il festival dedicato ai cortometraggi e alla comicità dal vivo. L'appuntamento è in programma venerdì 31 luglio alle 21 nel cortile della Scuola Media Cadorna di Pallanza, in apertura della rassegna estiva Io vado al Cadorna, cinema e teatro sotto le stelle. Per la prima volta il festival, già giunto alla quarta edizione ad Alessandria,

0: approda sul Lago Maggiore con un format che unisce cinema e spettacolo dal vivo. La manifestazione si articola in tre sezioni: il concorso dedicato ai cortometraggi, il premio Cinema Senza Barriere, riservato alle opere che affrontano temi sociali e dell'inclusione e dell'inclusione, e la competizione tra artisti di stand-up comedy. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
4: Piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
3: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
4: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
3: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca: mortale incidente sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio, 26enne, dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie. È morto sul colpo.
2: Stavano giocando a pallone a Grumonevano in provincia di Napoli quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci fino a perdere i sensi. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Frattamaggiore in pericolo di vita. L'aggressore, un 18enne, è stato già individuato dai carabinieri ed è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale. È accusato di tentato omicidio volontario.
3: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte. Lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo. Parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal movimento.
2: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore ad 8 anni.
3: Medio Oriente, l'Italia ribadisce la propria vicinanza all'Arabia Saudita e agli altri paesi del Golfo per gli attacchi subiti dall'Iran. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani durante un punto stampa alla Farnesina all'inizio della seconda giornata dei lavori dell'Assemblea globale per la soluzione a due stati. Intanto, secondo la Reuters, la Cina ha avuto colloqui diretti con il movimento yemenita Houthi per ottenere rassicurazioni sul transito in sicurezza delle proprie petroliere nello stretto di Bab el-Mandeb, nella parte meridionale del Mar Rosso.
2: Il calcio: Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
5: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
6: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
7: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 70 45 55 05 o 335 64 48 036.
8: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione tende a rafforzarsi. Aria molto calda tornerà ad affluire dal Nord Africa verso la penisola iberica, la Francia e nel corso della settimana fino alle regioni alpine. A parte locale instabilità pomeridiana sulle Alpi, il tempo resterà in gran parte soleggiato. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo con parziali annuvolamenti tra notte e primo mattino su Torinese, Valle d'Aosta, Biellese, Verbano, Novarese e Sesia in diradamento. Per il resto soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagne sul nord Piemonte. Qualche rovescio temporale tra Sesia e Verbano isolati sui rilievi tra le valli di Lanzo, del Canavese e del Rosa. Quota neve sui 3.800-4.000 metri. Temperature minime in aumento sui 17-21 gradi, massime in lieve aumento sui 28-32 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con sviluppo di cumuli in montagna in addensamento sugli alti pendii e sui settori in quota delle valli piemontesi. Precipitazioni con isolati rovesci pomeridiani sui settori in quota delle valli Po, Lanzo, Orco, Sesia ed Ossola. Quota neve sui 3.900 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 18-22 gradi, massime in aumento sui 30-34 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con sviluppo di cumuli in montagna in accentuazione nel pomeriggio con annuvolamenti in estensione lungo le valli torinesi della Valle d'Aosta orientale, del Sesia ed Ossola. Tra pomeriggio e sera rovesci e temporali sulle zone montane tra le valli di Lanzo, del Canavese, della Valle d'Aosta orientale, del Sesia e dell'Ossola, più isolati tra le valli cuneesi, del Chisone e Susa. Quota neve sui 3.900-4.000 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 19-23 gradi, massime in lieve aumento sui 31-35 gradi.
2: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
1: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
3: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo traslogo, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
1: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
3: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.
1: L'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Hulks. Due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Venerdì 31 luglio alle ore 21 preparati a ridere di cuore. Arriva lo spettacolo Sogno o Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Una serata di pura comicità offerta dal centro commerciale Le Baite. E non finisce qui. Sabato 1 agosto dalle ore 20 scalda gli stivali con la serata Country and Street Food. Ottimo cibo di strada e musica a tutta birra. In più tutti i weekend fino al 18 agosto perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Ulx ai Jardin de la Tour. Non mancare!
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
5: I want you to want me.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 37 minuti.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
0: Summer Events 2026. Giovedì 30 luglio, serata latinoamericano. Venerdì 31 luglio, Zero Follia, cover Renato Zero.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
0: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
5: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Manuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: Termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna su decisione della giudice Claudia Gualtieri. All'esito dell'udienza della convalida, per lui il processo comincerà il 9 settembre.
2: Incidente mortale sul lavoro a Mesagne, nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie, è morto sul colpo.
3: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte. Lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo. Parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie taglie portate avanti dal movimento.
2: Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Lo scrive in un comunicato il Ministero. Il Codacons nelle scorse ore aveva infatti presentato un esposto per truffa aggravata, in quanto lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato.
3: Dall'estero, il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13. Lo ha annunciato la premier Sanae Takaichi. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo del centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
2: Il calcio, il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Roberto Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni a Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno sia impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia infatti affronterà anche la Francia e la Turchia.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Entra nel vivo ai Jardin Latour di Oulx, due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Venerdì 31 luglio alle ore 21 preparati a ridere di cuore. Arriva lo spettacolo Sogno o son single con il travolgente Gianluca Impastato. Una serata di pura comicità offerta dal centro commerciale Le Baite. E non finisce qui. Sabato 1 agosto dalle ore 20 scalda gli stivali con la serata Country and Street Food. Ottimo cibo di strada e musica a tutta birra. In più tutti i weekend fino al 18 agosto perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Oulx ai Jardin Latour. Non mancare!
5: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
6: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
5: Quindi non solo edilizia?
6: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
5: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al al centro del tuo progetto. C'è Edilizia Grisa.
6: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
5: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
7: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
8: Che sapori!
9: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi e si possono organizzare anche feste di compleanno.
10: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
9: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Hai visto? Sarà una L.
14: Ma no, come minimo è una XL.
15: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
13: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
15: Gli sconti volano fino al 70%.
14: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
15: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
16: È il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.
17: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
18: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: bellissime.
1: Sono le 15 e 36 minuti.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà venerdì 25 settembre il giorno del nuovo esordio di Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT avrà a disposizione la maxi sosta tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre per iniziare a lavorare a Coverciano a 3 anni di distanza dall'addio e preparare le 4 sfide consecutive di Nations League in programma nell'arco di 10 giorni. Gli azzurri sono nel gruppo A con Francia, Turchia e Belgio. Il debutto sarà proprio contro la nazionale di De Bruyne e Lukaku. Intanto oggi inizia ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana. Alle 18:20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza. Calciomercato: il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha ottenuto l'idoneità sportiva, poi si è recato a casa Milan per firmare il contratto. Nel programma di Diawara ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro a Perth per iniziare gli allenamenti in vista della stagione. Aperti invece sono già arrivati Rafa Leao, il cui futuro in rossonero è ancora in dubbio, e Gonzalo Ramos, che potrebbe debuttare in rossonero già il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter. La Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani. L'accordo definitivo prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Italtennis impegnata sull'asse Washington-Los Cabos. Negli Stati Uniti tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo. Al femminile invece spazio a Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. All'alba di giovedì invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svrčina. Celebrato il quinto Tour de France di Pogačar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera, a Losanna, e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. La campionessa in carica è la padrona di casa della Visma, Pauline Ferrat-Prévot. Tra le sfidanti anche la campionessa d'Italia Elisa Longo Borghini. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città, con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
5: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
6: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
5: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
7: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne, e la sera giro pizza a soli 19 euro.
1: Studi Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
8: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
1: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
9: Fatti sentire.
10: Fatti sentire.
9: Fatti vedere.
10: Fatti conoscere.
9: Fatti seguire.
10: Fatti notare.
11: Fatti desiderare.
9: Fatti provare.
10: Fatti cliccare.
9: Fatti comprare.
12: Fatti amare.
13: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
14: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
15: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
14: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
16: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
15: Anche su TV,
16: smartphone,
14: smart speaker,
15: smart TV,
14: tablet,
15: computer,
16: al bar, in auto, in bici,
15: in negozio,
16: in palestra,
15: a casa, in ufficio,
16: al parco, al mare, al mondo.
14: Non hanno scampo.
17: Anche se non hanno campo, la radio rende.
15: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

Questa è Radio Dora.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano Cusio Ossola per informarvi che lungo la provinciale 166 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Villa d'Ossola in orario 8:18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
3: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
2: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
3: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
2: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
4: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
6: piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Ultras ferito dal lacrimogeno negli scontri del derby, la mossa del poliziotto indagato, voglio un incidente probatorio, sentiamo il servizio di Elena Pelissetti.
2: Importanti novità sulle indagini del ferimento di Marco Leonardo Basoccu, l'ultras della Juventus, colpito da un lacrimogeno durante gli scontri che hanno anticipato il derby tra Torino e Juventus del 24 maggio. Il poliziotto ha chiesto al giudice di eseguire accertamenti irripetibili. Da sempre lui respinge tutte le accuse. Non so se ho colpito io Basoccu, ha detto, anche se era l'unico tra i colleghi in quel punto degli scontri ad avere l'abilitazione per il lancio dei lacrimogeni. Vorrebbe far analizzare il cappello del tifoso sequestrato per vedere se ci siano tracce di gas. Poi insiste per nuovi esami sulla ferita alla testa dell'ultras per vedere se e quanto sia davvero compatibile con il colpo di un lacrimogeno scagliato ad altezza uomo. Intanto la procura di Torino ha presentato un ricorso sperando che vengano stabiliti per lui i domiciliari.
1: Malore al rifugio Questa, soccorso notturno dell'elisoccorso per un minorenne. Intervento nella serata di ieri a Valdieri, il giovane escursionista olandese è stato recuperato insieme al padre e trasferito in ospedale. Irregolarità fiscale e mancato versamento dell'IVA, sequestrati 300.000 euro ad una impresa edile. L'inchiesta della Guardia di Finanza di Biella, l'azienda è stata posta in liquidazione giudiziale. Le perquisizioni effettuate anche grazie all'aiuto di un cash dog. Calcio, il Torino è vicino a chiudere per l'arrivo di Kian Fitzgim dell'Ajax, il 23enne centrocampista olandese.

0: uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pura efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
1: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la politica italiana. Dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo, cofondatore ed ex garante del Movimento 5 Stelle, affida al suo blog una riflessione durissima. Il post, intitolato "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", accusa il Movimento 5 Stelle di aver perso la propria identità e diversità. L'analisi si allarga poi alla crisi del modello occidentale, al ruolo della rete e all'impatto dell'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Giuseppe Conte, che rivendica le battaglie portate avanti dal Movimento 5 Stelle.
2: Passiamo agli esteri. La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
3: Torniamo in Italia con la cronaca. 5 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sul pestaggio di un pensionato di 72 anni avvenuto lo scorso 3 febbraio a Donna Lucata, frazione di Scicli, in provincia di Ragusa. Secondo gli investigatori, l'uomo sarebbe stato aggredito con l'obiettivo di costringerlo a pagare un presunto debito di 24.000 euro, mai riconosciuto dalla vittima. Le accuse sono a vario titolo di tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate.
2: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
3: Economia. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazione del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise deciso dal governo. Intanto il Codacons annuncia di voler avviare azioni legali a tutela dei consumatori italiani e nell'esclusivo interesse degli automobilisti danneggiati.
2: In chiusura allo sport, il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Nel tardo pomeriggio la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico della Club Italia. La conferenza stampa si terrà nella sala della sede della federazione a Roma. A presentare i due nuovi protagonisti sarà il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguenti al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio Dora.
5: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
6: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più vai su www.axelspa.it.
7: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro! E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema Sotto le Stelle! Grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle! Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
8: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema Sotto le Stelle è gratis.

0: Questa è Radio Dora.
1: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Situ e Bruere verso Piacenza. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%.
9: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
7: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: Summer Events 2026. Giovedì 30 luglio, serata latinoamericano. Venerdì 31 luglio, Zero Follia, cover Renato Zero.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In apertura la politica italiana, con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso di condanna non superiore a 8 anni, salvo alcune eccezioni. Le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima con il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità.
2: Passiamo agli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato l'Iran dopo l'attacco di Teheran contro una base militare americana in Giordania. Il tycoon ha affermato che gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran. Intanto almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono morti in un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Secondo il CENTCOM, gli attacchi hanno colpito numerose strutture logistiche e depositi di armi appartenenti a gruppi filo iraniani nell'Iraq orientale.
3: Torniamo in Italia con la cronaca. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notav. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
2: Dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
3: Economia. È stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. L'ARAN e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo che interessa quasi 600.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Previsti anche gli arretrati maturati fino al 31 ottobre, oltre 1.200 euro per l'insieme del comparto e circa 2.300 euro per il personale infermieristico.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi con la presentazione nella sala della sede della Federazione a Roma del nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e di Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. A presentare i due nuovi protagonisti il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguente al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Entra nel vivo ai Jardin Latour di Oulx. Due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Venerdì 31 luglio alle ore 21 preparati a ridere di cuore. Arriva lo spettacolo Sogno o Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Una serata di pura comicità offerta dal centro commerciale Le Baite. E non finisce qui. Sabato 1 agosto dalle ore 20 scalda gli stivali con la serata Country and Street Food. Ottimo cibo di strada e musica a tutta birra. In più tutti i weekend fino al 18 agosto perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Oulx ai Jardin Latour. Non mancare!
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un veicolo in avaria, il traforo del Frejus è chiuso in entrambi i sensi di marcia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Situ e Bruere verso Piacenza. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione traforo. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo per informarvi che lungo la provinciale 3 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Gallo d'Alba. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: Due minuti
4: estate,
3: un libro.
5: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata. Un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto, in libreria da Giunti.
2: Radio Dora vi ha presentato Due minuti, un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
8: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
9: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
8: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

come DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: sono le 18 e 39 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere, piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza a soli 19 euro.
5: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
6: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
5: Quindi non solo edilizia?
6: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
5: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
6: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
5: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
2: Passiamo alla politica italiana. La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero in caso di condanna non superiore ad 8 anni, salvo alcune eccezioni. Il ministro Nordio ha precisato che questo provvedimento interesserà 10.000 detenuti. Le opposizioni si sono astenute, concordando con il principio della legge ma rilevando diverse criticità. L'Aula del Senato ha approvato anche il decreto in materia di sport, che contiene anche la stretta sulle piscine.
3: Restiamo in Italia con la cronaca. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra loro anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per il processo comincerà il 9 settembre.
2: Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notava. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura. Destinatari del provvedimento sono 2 ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
3: Economia: dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
2: In chiusura lo sport e il calcio. Parte il Roberto Mancini bis sulla panchina dell'Italia. Il nuovo commissario tecnico si presenta a meno di 3 anni dalle dimissioni nell'agosto 2023. Con lui anche Claudio Ranieri, scelto come direttore tecnico dal presidente federale Giovanni Malagò. A prescindere da quello che è successo nel 2023, l'obiettivo è sempre vincere e giocare bene. Sono convinto che i giocatori ci siano, che siano bravi, soprattutto giovani. Le prime parole di Mancini.
3: Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
5: piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
7: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
6: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
8: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne, e la sera giro pizza a soli 19 euro.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 10 Padana Inferiore segnaliamo rallentamenti in prossimità di Alessandria in entrambi i sensi di marcia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
6: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese. Brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
7: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 36 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. La Commissione europea contesta in via preliminare a Meta una violazione sui servizi digitali, ritenendo che il design di Instagram e Facebook crei dipendenza. Nel mirino finiscono funzionalità come lo scroll infinito, l'autoplay, le notifiche push e sistemi di raccomandazione altamente personalizzati che, secondo l'esecutivo UE, favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. Per la Commissione anche le misure di mitigazione adottate dal gruppo sono insufficienti. Gli strumenti per monitorare il tempo trascorso sulle piattaforme, compresi quelli attivati automaticamente per gli adolescenti, sarebbero facilmente aggirabili e non ridurrebbero in modo significativo l'utilizzo di servizi. Un'alternativa X è Facebook, invece, che è un concorrente. Rust è un social network che ha raggiunto quota 300.000 iscritti con una peculiarità tutta sua. Punta su messaggi inviati e consegnati con estrema lentezza invece che in maniera veloce in tempo reale come i competitor. Si parla di comunicazione ai destinatari in ore o giorni. Una volta iscritti si scelgono 4 uccelli da aggiungere alla propria colonia. Ognuno consegnerà i messaggi con la velocità necessaria nel mondo reale per coprire la distanza geografica tra i contatti. Chi vuole rallentare ulteriormente può optare per altre tipologie di messaggeri come lumache o tartarughe. Definita dal suo creatore come una piattaforma slow chal, dall'unione dei termini slow e social, fino a

0: Nintendo ha confermato che le vendite della console Switch originale e delle sue varianti verranno interrotte in Europa a partire dalla metà di febbraio 2027. La decisione arriva a seguito delle modifiche alle normative europee sulle batterie che, introdotte nel 2023, richiederanno che le console da gioco portatili siano dotate di accumulatori facilmente sostituibili direttamente dall'utente. La produzione delle console Switch continuerà in ogni caso per tutto il 2026, garantendo la totale reperibilità nei negozi europei fino alla scadenza dei termini legali. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

io, occhio a fanale tu.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato, il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso però, secondo il Partito Democratico. Approvata intanto alla Camera la legge per i domiciliari e i tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no invece del Movimento 5 Stelle. Fuori dalle carceri 110.000 persone, afferma il ministro della giustizia Nordio. Accordo in bilico invece nella maggioranza sulla legge elettorale per le preferenze. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. E intanto Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle. Pensano solo alle poltrone, afferma. Conte replica, ha definito Draghi un grillino, fate voi. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. Ira di Trump per gli attacchi su target americani. Colpiremo duramente l'Iran, replica. La Russia intanto emette un mandato di cattura internazionale per il fondatore CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è di complicità nel terrorismo. Nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa. È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale in provincia di Vicenza che aveva denunciato di aver subito il 30 maggio un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Patriciello e la Premier Meloni. I carabinieri hanno invece verificato che Cappellari ha comprato online e fatto esplodere davanti a casa le bombolette di gas e le bottiglie di alcol. L'identificazione è avvenuta invece grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Siamo al calcio, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Mancini comincia dunque dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da commissario.

0: tecnico azzurro del nuovo corso. Ci fu una mancanza di comunicazione tra Gravina e appunto Mancini. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. È tutto, alla prossima edizione.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
2: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
3: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
4: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo!

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo.
0: Questa è Radio Dora.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo orio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te.

0: 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 34 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Sant'Ambrogio, concerto di musica tradizionale irlandese Birkin Tree domenica 2 agosto alle 21.30 in piazza San Giovanni Vincenzo. Al Merizei sabato 1 agosto alle ore 21, conferenza Il Gelso, pianta del paesaggio rurale piemontese tra storia e futuro. Dal 2 all'8 agosto dalle 14.30 alle 18.30, mostra fotografica Il Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra, venerdì 7 agosto alle ore 21, conferenza a cura di Marco Granata. Al Forte di Exil, domenica 2, 9 e 16 agosto, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie, spettacoli a cura del Bosco delle Meraviglie. Giovedì 30 luglio alle ore 21.30 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni www.forteexiles.it. A Bardonecchia la Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, concerti e talk di musica classica con ingresso libero fino al 30 luglio. Informazioni dettagliate al 348 6994 363. A Condove sabato 1 agosto lo spettacolo della montagna a Mocchie alle ore 21. Per Borghette dal vivo, mercoledì 29 luglio alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 1 agosto a Giaveno, in piazza Mautino alle ore 21.30, Questa non è una banana con Benedetta Colombo, performance teatrale. Per Borghette in cammino, terza edizione, giovedì 30 luglio alle ore 16 a Exil, camminata musicale. Domenica 2 agosto alle ore 10.30 a Sant'Ambrogio di Torino sui sentieri della Sacra di San Michele, di Santi e di Ciclisti. Con Alessandro Barbaglia. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Ad Ulx, ai Jardin de la Tour, due appuntamenti imperdibili. Venerdì 31 luglio alle 21, spettacolo Sogno Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Sabato 1 agosto dalle ore 20, serata country and street food. Tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori coi mercatini per le vie del paese. A Susa, sabato 1 agosto, tavoli sotto le stelle presso le vie cittadine. In Arena Romana, Music Day. A Novalesa, sabato 1 agosto, cena delle amicizie in paese, su prenotazione fino ad esaurimento posti, presso il centro storico. In occasione del 5 centenario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, venerdì 31 luglio, la sezione CAI di Chiomonte organizza una gita al Rifugio Vaccarone con passaggio al Pertus. Venerdì 31 luglio, conferenza di Mauro Carena che presenterà il suo ultimo libro Ci siamo anche noi, presso l'ex chiesa di Santa Caterina alle ore 21. Sabato 1 agosto, Chiomonte, storie e sentieri con gusto. Camminata presso il Frais con pranzo. Per informazioni e prenotazioni 347-5357-655. Sabato 1 agosto, concerto d'organo del maestro Davide Paleari presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Chiomonte a cura della parrocchia alle ore 21. Informazioni dettagliate su visitchiomonte.it. Ad Exil, sabato 1 agosto, spettacolo teatrale itinerante Il dono dell'acqua a cura di Arte Muda alle ore 18 in frazione Cels. Domenica 2 agosto a Villar Focchiardo, spettacolo teatrale Nuvola a cura di Onda Teatro di Spari Teatro alle ore 16.30 alla Certosa di Monte Benedetto. Informazioni allo 0122 854 720. Alla Sacra di San Michele, sabato 1 agosto, performance di live painting.

morsi e rimpianti, all'aperto in piazza del municipio o nell'aula consigliare. La Proloco di Exil ha lanciato il contest fotografico Un giorno qualunque la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Il contest è aperto a tutti senza limiti di età e senza la necessità di possedere competenze fotografiche professionali. Le fotografie potranno essere inviate entro il 31 luglio all'indirizzo contestfoto26@gmail.com. Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali ufficiali della Proloco Exil. A cura dei Parchi Alpicozzi, a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean, visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 85 4720. A Salbertrand fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozzi.it. A Coazze fino al 31 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata a Mina. Ingresso libero. Venerdì 31 luglio alle 20.45 al Palafeste, Mistero Buffo, spettacolo teatrale con Mattias Martelli, nell'ambito del Festival Nazionale Luigi Pirandello e del Novecento. Informazioni allo 011 9349 681. Sabato 1 agosto alle 17 presso la Biblioteca Comunale, Libri in Terrazza, con ingresso libero. Domenica 2 agosto al Colle Bione, Borgata in Festa. Festa Madonna della Neve al Monte Robinè con salita in notturna. Dalle ore 9 al Parco Comunale, Mercatino dell'Usato. Per informazioni, turismo@comune.coazze.to.it. A San Giorgio, domenica 2 agosto, Festa Santa Liberata in Borgata Ravoira. A Bussoleno, domenica 2 agosto, la Via dell'Usato a cura dell'Associazione Centro Storico, Mercatino delle Pulci e Obbisti, in via Walter Fontane, piazza Cavour. A Ferrara Moncinisio, sabato 1 e domenica 2 agosto, Campus Protezione Civile a cura dell'Associazione Lupi dell'Orsiera nell'area sportiva comunale. Sabato 1 agosto, alle ore 14, intaglia e decora il tuo bastone a cura di Patrizia Beccaris all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Alle ore 18, Luca Giai presenta il suo libro Il Mistero di Casa Bimma presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. Domenica 2 agosto, dalle ore 9.30, escursione Anello Lago Bianco a cura di Guida Escursionistica Ambientale. Informazioni al 338 43 88 056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle 15.30, Moncenisio Incanto, Festival delle Canzoni Popolari. Mercoledì 5 agosto, in Piazza d'Armi a Susa, dalle 17.30, Hitball, divertimento, sport e tanto movimento per tutti. Possibile la prova gratuita. Dimostrazione dei ragazzi della scuola San Giuseppe. Al Sastriere, dal 1 al 23 agosto, animazione estiva per i bimbi con il Ludobus itinerante al Colle e Frazioni. Dal 1 al 3 agosto, mercato della lavanda al Colle in Piazza Agnelli. Dal 1 al 9 agosto, 16° Sestriere Film Festival della Montagna, serata d'apertura con il concerto della fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Domenica 2 agosto, festa degli alpini a Monterotta, a cura di ANA, gruppo Sestriere. Per estate ad Almese 2026, domenica 2 agosto alle ore 10, ricetto di San Mauro, visite guidate al borgo. A Giavenno, mercoledì 29 luglio, la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 30 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Giovedì 30 luglio, serata varietà in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 31 luglio, ballo sotto le stelle in Piazza Mautino alle ore 20. Venerdì 31 luglio, teatro, meglio ladri che mal accompagnati all'Anfiteatro Anna Frank alle ore 21. Domenica 2 agosto, Arti A, cover dual band Pue Stadio in Piazza Mautino alle ore 21.30. Lunedì 3 agosto, cinema sotto le stelle, il piccolo Ieti in Piazza Mautino alle ore 21. Dal 3 al 10 agosto Agnolotti Tagliarin presso la sede AIB dalle ore 20. Axel Eventi, venerdì 31 luglio alle ore 21.30, racconto Luna e Stelle d'Estate a cura dell'Associazione Astrofili Segusini a Mattie in località Camposordo. Axel Lab, polo culturale. La Proloco Amici di Gravere presenta per venerdì 31 luglio alle 21.30 Cinema sotto le stelle, serata di cinema all'aperto in Piazza del Comune. Per informazioni prolocogravere@gmail.com. A Sauze Dulx, venerdì 31 luglio, mini olimpiadi, manifestazione ludico-sportiva per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. Per informazioni e iscrizioni 0122 85 8283. Sabato 1 agosto, giornata Sauze Project, a cura della scuola Sci Sauze Project. Per informazioni info@sausedulxproject.it. Sabato 1 agosto, le serate informative del CAI, la resilienza raccontata da Simone Idallin alle ore 21, presso Piazzale Miramonti. Domenica 2 agosto, chiamami Faro, concerto in quota alle ore 21 in località Sportinia. Domenica 2 agosto Giovenso in festa, gofri e animazione musicale nel pomeriggio a partire dalle ore 16. Domenica 2 agosto le serate informative del CAI alle ore 21 presso Piazzale Miramonti.
A Cesana Torinese, fino al 9 agosto, mostra fotografica di Giorgio Negro presso la Sala TL. Mercoledì 29 luglio, serata 5.

0: cinema presso la Biblioteca 2 Giugno alle ore 21. Giovedì 30 luglio, escursione con guida naturalistica Il Sentiero degli Gnomi, evento gratuito per bambini da 0 a 6 anni accompagnati da genitori o nonni. Sabato 1 agosto, cicloturistica Cesana Sestriere, Sestriere Cesana con aperitivo. Ritrovo in Piazza Vittorio Amedeo. Sabato 1 agosto, musica occitana itinerante con l'Equipe du Folk in via Roma. Sabato 1 agosto, Santa Messa alla Cappella Fraiteve. Domenica 2 agosto, escursione a piedi a tema con guida I Monti Nati dal Mare. Lunedì 3 agosto, serata con Enrico Camanni, viaggio sulle Alpi in 30 valli e 30 montagne presso la Sala Formonta alle ore 21. Lunedì 3 agosto, presentazione di Luciana Rota del libro Fausto, Il mio Coppi, storie di un amore in salita nel diario della moglie Bruna, presso la Biblioteca 2 Giugno alle ore 21. Al cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 29 luglio, Il Diavolo Veste Prada 2, Spider-Man, Brand New Day. Giovedì 30 luglio, Minions and Monsters, Odissea. Venerdì 31 luglio, Spider-Man, Brand New Day. Il mio cammino, per Bardo Montestate 2026. Sabato 1 agosto, L'Hangar Rosso, Spider-Man, Brand New Day, Odissea. Domenica 2 agosto, Odissea, Spider-Man, Brand New Day. Lunedì 3 agosto, Minions and Monsters, Il Delitto del Terzo Piano, Michael. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 01 22 99 633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro Bussoleno. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine in settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

0: Sono le 21 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo così l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Intanto viene approvata alla Camera la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Al voto il PD si astiene, no invece del Movimento 5 Stelle. Accordo in bilico invece nella maggioranza sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa le annuncia, mentre Forza Italia chiede tempo. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio scorso per la morte del 42enne Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste dei Notav. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti. L'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione e prevenzione, amministrativo dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Arretrati calcolati al 31 ottobre ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 per gli infermieri. Nell'intesa entra l'intelligenza artificiale, ponendo paletti e specifiche per il suo utilizzo. Arrivano inoltre il responsabile della cybersicurezza e il disability manager. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagoia, al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo 2 cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.

0: che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it, 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

0: che sapori!
1: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
2: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
1: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824. Radio Gora.
4: Come un ruscello che scorre fra i monti e le valli, questa mia vita se ne va.

0: passante, glielo dica lei che ha visto la dinamica dell'incidente.
1: No, non ho visto niente io sono qua solo perché mi piace il cane.
2: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 34 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
17: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
18: Sì!
17: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
19: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
20: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Sono le 22 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, sprint del governo sul riconoscimento facciale. L'esecutivo ha impresso un'accelerazione al Senato in Commissione Politiche Europee allo schema di decreto legislativo che adegua la normativa nazionale ai sistemi e alle regole europee in merito dell'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Si mettono di traverso PD e 5 Stelle parlando di pericoloso blitz della maggioranza. Intanto approvata alla Camera la legge per i domiciliari tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle. Per la legge elettorale accordo nella maggioranza, nuovamente in bilico invece sulle preferenze. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo, così Tajani.
2: Noi vogliamo che prima del deposito dell'emendamento ci sia un confronto tra le forze di centrodestra con l'obiettivo di trovare un accordo.
1: Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari sul decreto giustizia e migranti che è all'esame dell'Aula del Senato, il governo sta valutando di porre la questione di fiducia. Finora l'ipotesi era stata esclusa per via di alcune correzioni che la maggioranza intendeva fare. L'esame, iniziato ieri, stamattina è stato sospeso in attesa dei pareri della Commissione Bilancio su alcuni emendamenti. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Avvia la quarta ondata di caldo che farà registrare punte di 40 gradi in molte città italiane. L'anticiclone africano, infatti, un grado al giorno farà salire le temperature dai 37 gradi attuali ai picchi estremi di 41 gradi attesi per domenica, accompagnati da afa opprimente lungo le coste anche di notte. Domenica le città più calde saranno Firenze e Terni. La giornata di venerdì invece dovrebbe rappresentare uno dei momenti più intensi della nuova ondata di calore. Torino e Milano potranno raggiungere i 38 gradi, previsti 39 a Bologna, 40 Firenze, Roma 38 gradi. Il calcio con la nazionale. Mancini sulla panchina azzurra ha affermato: nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita, ora sono qui per riportare l'Italia dove merita. Così dunque il CT alla presentazione insieme a Ranieri. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Poi Malagò ha raccontato di un messaggio ricevuto da Donnarumma: mi ha scritto per dirmi che questo era quello che la squadra voleva, ha concluso dunque il capo della FIGC. È tutto, alla prossima edizione.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che

0: Sono le 22 e 41 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val per Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

ancora tifa per me, la mia ragazza pompon. Il giocatore stanco ma per lei resta un goleador. Forse vecchio schema per contare quanti like. La nebbia avvolge i laghi, tu mi avvolgi con le lucky strike. Dalla bocca densa di condensa esce vapore dai binari, che la corsa non è persa. Corri più veloce della sabbia dentro alla casa.

0: Sono le 23 e 5 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato, il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso però, secondo il Partito Democratico. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti-Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. Ira di Trump per gli attacchi su target americani. Colpiremo duramente l'Iran, replica. La Russia intanto emette un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è di complicità nel terrorismo. Nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise risposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagò e al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo 2 cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote. Nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: È questo lì.

0: vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo poi che adegua la normativa nazionale alle regole europee consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Approvata intanto alla Camera anche la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle. Fuori dalle carceri 110.000 persone, dice Nordio. Accordo in milicone, la maggioranza invece sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. Se lo scontro sulle intercettazioni sembra essere stato sminato, resta aperto quello sulla legge elettorale dunque. Sulla giustizia al Senato sarà il voto di fiducia a placare le tensioni, visto che l'emendamento di Fratelli d'Italia dovrebbe decadere. Torna a parlare Beppe Grillo e attacca il Movimento 5 Stelle. Pensano solo alle poltrone. La replica di Conte ha definito Draghi un grillino, fate voi. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Poco dopo arriva la risposta degli Stati Uniti che lanciano per la prima volta insieme all'Arabia Saudita azioni coordinate contro milizie sostenute dall'Iran in Iraq. Un drone di provenienza ignota colpisce nel terminal di GNL egiziano di Damietta un impianto offshore di proprietà statunitense. Ira di Trump per gli attacchi sui target americani. Colpiremo duramente l'Iran, la replica del tycoon. Cambiamo argomento, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi è sbagliato qualcosa. Mancini comincia con delle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da CT azzurro del nuovo corso. Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e Gravina, aggiunge, se ci fossimo parlati sarebbe cambiato tutto. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino, i giocatori ci sono, gli va data fiducia, conclude Mancini. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti, l'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione, prevenzione amministrativo e dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 euro per gli infermieri. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata!
12: carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

È l'una e due minuti. È l'una e due minuti.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.